0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al barlucchino.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla, eh?
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Forse mai.

0: Stone.
1: Radio Number One, le 4. Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: radio number one.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombricolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
4: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennett Club.
6: Segui Radio Number One anche sui social.
7: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
6: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Oh.

0: del weekend.
1: Ciao a tutti e buon sabato, siete su Il Meglio della Combriccola, dove vi proponiamo le perle più preziose delle nostre trasmissioni, né? 3 ore di puro intrattenimento vi aspettano, né?
0: La Combriccola, ah,
2: la Combriccola,
0: la Combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.
3: È vero, me ne ero dimenticata. Non vedevo l'ora di sapere quali sono i sogni buoni.
4: Cos'è? Astronauti.
3: I buoni? I sì.
4: Astronauti.
3: Sì. Ma come un criceto.
4: Sì.
3: Allora, scusate, vabbè. Allora, i segni fortunati, i segni neutri e i segni invece un po' in difficoltà questa settimana. Partiamo da quelli.
5: Sì, quelli fortunati.
3: Allora, l'Ariete, settimana in accelerazione, avrete voglia di fare, decidere, soprattutto di chiudere una questione che vi trascinate da troppo tempo. In amore arriva una sorpresa, sul lavoro una buona occasione. Voto 9. Leone, il vostro momento, fascino, energia, capacità di convincere gli altri saranno al massimo. Se avete un progetto da presentare, questi sono giorni interessanti. In amore vietato essere troppo orgogliosi. Voto 9. Bilancia, caro Pat.
5: Sì.
3: Finalmente un po' di equilibrio.
5: Meno male.
3: Una risposta che aspettavate potrebbe arrivare e rimettere in ordine i vostri programmi. Bene anche i sentimenti, una conversazione sincera può avvicinare due persone. Voto 8 e mezzo. Sagittario, settimana dinamica con movimento, novità e voglia di cambiare aria, potrebbe spuntare un'occasione fuori programma. Attenzione solo a non promettere più di quanto possiate mantenere. Voto 8 e mezzo.
5: Segni neutri, Toro. Settimana senza grandi scossoni, le cose procedono, ma con i vostri tempi. In amore serve pazienza, mentre sul lavoro conviene concentrarsi sulle cose concrete. Voto 7. Cancro, emotività un po' altalenante, ma niente paura, avete tutte le risorse per ritrovare serenità. Bene la seconda parte della settimana, soprattutto per chiarire un piccolo malinteso. Voto 6 e mezzo. Vergine, avete tante idee, forse troppe, cercate di non voler controllare ogni dettaglio. Una scelta semplice potrebbe rivelarsi migliore di una decisione studiata all'infinito. Voto 7. Acquario, settimana tranquilla, ideale per sistemare ciò che avete lasciato in sospeso. Qualche piccola tensione può comparire nei rapporti personali, ma passerà rapidamente. Voto 6 e mezzo.
4: E arriviamo ai segni un po' in difficoltà, gemelli. Occhio alla distrazione, potreste dire una cosa e farne un'altra, creando qualche equivoco. Sul lavoro rileggete bene messaggi e appuntamenti, in amore meglio parlare chiaro. Voto 5 e mezzo. Scorpione, settimana intensa con qualche nervosismo di troppo e ci non trasformate ogni discussione in una battaglia, dal weekend arriva maggiore tranquillità. Voto 5 e mezzo. Capricorno, state chiedendo troppo a voi stessi, la voglia di ottenere risultati è ottima, ma concedetevi una pausa, una spesa imprevista potrebbe richiedere un po' di prudenza. Voto 5. Pesci, sensibilità alle stelle, forse fin troppo, non prendete ogni parola sul personale, fate attenzione alle decisioni impulsive e lasciate passare qualche ora prima di rispondere a una provocazione. Voto 5.
5: E cim!
4: E cim!
0: E 5. Gli scombriccolati

0: il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso. I nostri ascoltatori comunque non stanno benissimo, sentiamo.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Stambers One, dai con la gritta che è lunedì, ciao a tutti, un bacione, Omarda Berzo, una domanda per il domandone,
2: sì.
1: Ma l'origano prima nasce liscio e poi l'origano? Ciao!
3: Bene signori, la battutaccia l'abbiamo fatta e adesso arriva la barzelletta del Sergio Sironi, al volo così, veloce veloce. C'è un tizio con una testa enorme, enorme, enorme, ma proprio una testa grande, grande, grande, che entra in un negozio di caschi, guarda il commesso e ci dice: buongiorno, buongiorno, ci risponde il commesso, vorrei vedere un casco per me, e il commesso, vorrei vederlo anch'io.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: La mia gamba dondola.
1: Restate con noi perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
2: La Combriccola.
3: La Combriccola.
2: La Combriccola.
4: Gli Scombriccolati del weekend.
5: Ehi là.
6: Ciao amore, ma dove sei?
5: In macchina.
6: Da solo?
5: No, no, sono con due donne.
6: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
7: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Rimani su Radio Number One.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Radio Number One.

0: Allacciate le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi. Patrizio, ci hai rimbambiti, ci ha fatto una domandona a microfoni spenti che poi magari inoltriamo anche ai nostri ascoltatori, che ci ha lasciati così, cioè di
1: chi? Basiti,
2: senza parole.
1: A me sembrava un domandone
0: without
1: invece.
0: War
1: addirittura senza parole. Senza. Uno che ne rimane invece, ti fa rimanere senza parole, il nostro Balinetti.
3: Grazie.
0: Benvenuto.
3: Buongiorno. Stavate parlando di cosa infastidisce le persone, in particolare ognuno di noi. A me la fine delle cose.
1: La fine delle cose?
3: Sì. È tutto finita tutto la tournée estiva.
1: Che non è quasi mai iniziata.
3: No, come è zitto, cretino. È andata benissimo, è andata benissimo. È stata una tournée straordinaria. Con degli spettacoli unici, come solo. Un monologo intimista, un successo unico. L'unico spettatore ero io, visto allo specchio dal camerino. Applausi a scena aperta, dalla toccatrice, dalla costumista, che bello. E poi ho scritto questo Aspettando Godot, una rivisitazione. Godot era il pubblico e ho continuato ad aspettarlo per tutte e quattro le serate. Poi ho preparato La Grande Fuga, rifacendomi al film, bellissimo. Un dramma in tre atti, il pubblico fugge già al primo. Succede tutte le volte. E poi ho fatto I Miserabili, versione moderna del capolavoro di Victor Hugo. Il cassa della serata 17 euro, di cui 12 li aveva messi il sottoscritto per comprare due biglietti a mia madre. Sì. E poi l'ultimo, il clou della stagione, il grande teatro, lo spettacolo conclusivo della mia tournée. Manifesti enormi, luci, macchina del fumo, dizione impeccabile. Tre spettatori, il tecnico, il custode e uno che aveva sbagliato sala.
0: Ecco.
3: Quanto mi mancano le sere della tournée d'estate.
4: Gli scombriccolati del

0: Questa non è solo una trasmissione, è una risata contagiosa. Preparatevi al meglio della combricola.
1: Allora, c'è una nostra ascoltatrice che vuole riascoltare la perla di prima sulle bugie. Sì. Sentiamola.
2: No, vi prego, fatelo riascoltare. Il messaggio di prima, ho riso come una matta. Troppo forte.
1: È vero. Io lo farei risentire.
3: Vai, bis.
4: Allora, Tati, alla domanda come va? Tutto bene? È una falsità. Bisognerebbe rispondere. Ma come vuoi che va? Va di merda. Mi sono svegliato che c'ho un sonno della miseria. Il lavoro mi fa cagare. Non riesco a pagare la rata del mutuo. Il cane e il gatto cagano come se non ci fosse un domani, cagano 10 volte al giorno, come neanche se fossero divisi un cinghiale a pranzo. Non possono cagare una volta al giorno, no. La benzina è 2,20 euro e ho la macchina che ha preso la quarta grandinata in una settimana, sembra la macchina di Dick Dastardly. Va di merda, come vuoi che va?
1: Come vuoi che vada? Come vuoi che vada? C'ha ragione. Allora, c'è una pagina su Instagram, se avete Instagram, che vi consiglio di seguire perché fa molto ridere. Il mood è praticamente questo qua. Si chiama Persone Furibonde e ci sono persone furibonde come lui che si esprimono un po' su tutti i temi. Andatela a vedere, un po' cruda. Un po' di parolacce, ecco, però è molto divertente.
5: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì, in prima serata, sul 9.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Preparatevi ad una carica di energia verbale, il meglio della combriccola è in onda per farvi ridere anche quando la moca brontola più di voi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti dal vostro Alfio, CEO della Pippo Movie. Sentivo che parlavate di scuola.
2: Sì, sì, sì.
1: Alfione.
2: Si riprende.
1: Si riprende. E allora, anche se non avete la telecamera o il telefonino per riprendere, noi abbiamo dei prodotti innovativi per poter curare i genitori che si devono occupare della figlianza alla scolanza.
2: Cosa sta dicendo?
1: Allora, vabbè, abbiamo questo primo prodotto che è la sveglia, che si chiama Non è domenica. È per quei genitori che ogni mattina devono spiegare al figlio che no, non può dormire fino a mezzogiorno. Funziona anche con adolescenti completamente impermeabili alla realtà. Una okay, cosa vabbè, molto simpatica.
2: Ne prendo la scatola.
1: Abbiamo preso uno zaino nuovo, non è firmato, però si chiama Dove cazzo è il diario? Perché ha un localizzatore incorporato per trovare quaderni, astucce e merende. Cioè, la cosa carina che la mattina è più pratica e più comoda. Meraviglia. Poi abbiamo un'altra sveglia che è quella per i genitori separati.
3: Ah, cioè?
1: Allora, suona contemporaneamente a casa di mamma e a casa di papà, così nessuno può dire dove devi andare tu.
2: Vabbè.
1: E poi soprattutto abbiamo, ma per i genitori, il kit primo giorno di scuola. Dentro c'è il caffè, la camomilla, i tappi per le orecchie, una dose di speranza, la speranza esaurita già dal secondo giorno, quindi dovete comprarne almeno 3 o 4 confezioni.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Benvenuti nel meglio della combriccola, dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
1: Cari ragazzi e ragazzissimi, mi sembra arrivato il momento di una cosa particolare. Ho sentito dire una cosa da parte tua, è vero o non è vero?
2: Vuoi mettere una musica o rimaniamo così?
3: Così, silenti.
2: La
3: musica del Mac, questa.
1: No, non è la musica del mago, ma se non ho capito male, la mano.
2: Mi sembrava è notte alta e sono sveglio.
1: No.
2: E mi rivesto e mi risveglio.
3: Che cosa ci stai riservando, cara?
2: Allora, no, ho trovato un rito per far avverare i desideri in realtà. Ed è il rito della candela e della scrittura, praticamente. Abbiamo sentito un po' di desideri, sono tutte cose piccole, diciamo, e ovviamente non funziona con le cose troppo. Dovete prendere un foglio di carta bianco, scrivere chiaro il vostro desiderio, tipo trovare i soldi per andare in vacanza.
1: Lo vedo che l'hai già scritto.
2: Esattamente. Dopodiché lo mettete praticamente sopra un piattino.
1: Sì.
2: E sopra questo foglio di carta, quindi sopra il piattino, mettete una candela, la fate bruciare. Quando dovete accenderla, preferibilmente con un fiammifero di legno.
1: Okay.
2: Quando sarà bruciata la candela, bruciato il bigliettino, avrà preso fuoco anche casa vostra.
1: Esatto, non avrete più i soldi per andare nessuna parte.
2: Non avrete più i soldi per fare niente, quindi vi scorderete la vacanza perché è subentrato qualcosa di più grave.
1: Più urgente. Tipo rifare il tetto.
2: Però in teoria, esatto, tipo rifare il tetto.
3: In teoria funziona, tu mi stai dicendo.
2: In teoria, si dice che funziona, insomma, non lo so, scegliete
3: dalla
2: notte
3: dei tempi, tra l'altro.
2: Dovete crederci tanto.
3: Molto.
1: Secondo me anche troppo. No, sì. Nel senso, cioè, tu prendi una candela, però deve essere un cero votivo. Che per consumarsi ci mette 2 anni.
2: Una candelina.
3: Quella da compleanno.
2: Bianca
3: anche.
2: Deve essere, bianca? Preferibilmente bianca.
3: C'è pure il colore, ok.
2: Cioè, beh, certo, è sinonimo di purezza.
3: Bianco è sinonimo di purezza. Sì,
2: certo. Senti, è una cosa che non costa molto, a parte il costo della candela, che comunque è
1: a parte il tetto.
3: Va bene, ok.
2: Io per non saperne leggere né scrivere lo farei, poi fate voi un po' come vi pare,
3: okay.
2: No?
3: Io ci provo.
1: Cerca di mettere sopra qualcosa che lo copra la candela, che se cade.
2: Esatto.
1: Ecco, evitiamo grossi problemi. Non lo so come.
2: La devi mettere nel piattino.
3: Nel piattino.
2: E,
1: non certo, scoppia poi il piattino.
2: Se si brucia la carta, poi muore tutto lì, capito? Il desiderio, la carta.
1: Anche quello che dorme nell'appartamento.
3: Va bene, piatto bianco, candela bianca, ok. Dai.
2: Non può mai dire niente.
3: Foglio bianco.
1: Foglio bianco. La fiamma com'è?
2: Quando mi vedrete partire con i soldi che mi sono arrivati così per caso.
1: L'assicurazione per la casa. Per incendio doloso ti smaschereremo e dovrai restituire tutto.
2: Vorrei dirvi una cosa, ma non si può dire per radio. Basta.
1: Dillo, quindi... se hai il coraggio.
3: Dai.
2: No.
3: Dai. No.
2: No. No. C'era anche una canzone. E se è una.
3: Abbiamo capito.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Siete pronti a rivivere i momenti più scombricolati della settimana? Tra poco siamo di nuovo con voi, perché il weekend non è weekend senza il meglio della combricola.
1: La combricola.
2: La combricola.
1: La combricola. Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box dolce, sanitari, porte, ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Sono le 7:58 minuti.
7: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
8: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
7: Conosci i nostri speaker.
8: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
7: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
8: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.

0: Lasciate perdere lo yoga del mattino. La vera flessibilità è mentale. Con il meglio della combriccola si ride, si respira e si ribalta il weekend.
1: Polemiche roventi, non so se hai ascoltato la notizia del Focus, a Mestre,
0: sì,
1: in questo istituto Caio Giulio Cesare. Noi abbiamo un'esclusiva, abbiamo la preside di questo istituto che registra pochissimi bambini italiani e moltissimi stranieri, in particolare del Bangladesh. Buongiorno preside.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, questa musica qua
1: è cambiata l'aria, all'istituto Caio Giulio Cesare.
2: All'istituto Caio Giulio Cesare, che si chiama Ciarabam Pam Pam adesso, che ha cambiato il nome. No, che dai, e pugnalate, i 33 cose. Brutto si chiama Brutto Caran Tan Tan.
1: Sì, va bene, brutto figlio mio. Però che sta succedendo? Come mai gli italiani scappano da questo istituto?
2: Ma mi non te so dire tanto bene le cose. Vieni qua.
1: Chi sta chiamando?
2: È una bella gatta a pelare questa storia qua.
1: Perché
2: quando che arriva la mattina, a parte che mi aveva detto che sti ragazzi si era indù.
1: Molti sono induisti.
2: Se arrivai 30, 40, 50.
1: Pensavo indù. Ah, in dialetto.
2: Aspetta, che domando una cosa. Hai fatto i compiti per ieri?
3: Hello, saya Andes. Saya dan teman-teman.
2: Teman-teman, cosa che vuoi?
1: Domani.
2: Allora, ti porta la giustifica. Quella lì dietro, a tuo mare.
3: Kali ini saya akan
2: e tua sorella.
3: Tanya orang-orang tentang
2: Jakarta. La pampama tantang.
3: Apa yang mereka suka tentang Jakarta dan apa yang mereka tidak suka tentang Jakarta.
2: Jakarta o si
1: è indù? Ci sono le parole anche un po' in veneto, però.
2: Esatto, anche a me non mi trovo male, dico la verità.
3: Video ini merupakan video easy Indonesian yang pertama.
2: Ma se non esce, non esce se non c'ha la giustifica.
3: Mare kita mulai tanya orang-orang.
2: Mare kita mulai katia. Ma guarda, dite, se questo, ma che modo che gli fare sti ragazzi, sti fiori?
3: Ok.
2: Guarda che anche se sono dei maestri suca, ho capito anch'io. Ho capito, ma questi qua fa giro del mondo.
4: Bikin tempat macet juga kalau naik
2: acuga
4: positifnya itu
2: che noi acuga
1: un interprete
2: il gatto che vuole operare, vai.
5: Gli scombriccolati

0: Rompere le catene della serietà è la nostra missione. Viaggiate con noi nel regno della combriccola.
1: Buongiorno Giovanna.
2: Ma buongiorno, buongiorno a voi. Ma che bello vederti.
1: Ma che esuberanza la sua.
2: Sono esuberante. Esubero. Allora, io vi sento parlare di parti del corpo che possono essere le più disparate. Quest'estate ho fatto una tournée per concorsi di bellezza.
1: Sì.
3: Ah sì?
2: Sì. Sono stata a Tristano sul Perogone.
1: Ma cosa stai dicendo? Tristano
3: sul Perogone?
2: Sì, è una località ancora incontaminata, molto amata dalle influencer internazionali, e sono stata eletta Miss Polso Destro.
3: Ah, perché è un polso destro?
1: Sì, va bene, ci sono dei motivi.
2: Poi sono stata a Borgo San Fermo di Sotto, un piccolo gioiello della nuova vacanza slow, e ho partecipato alla notte bianca del parcheggio comunale e ho vinto il premio Miss Brufolo d'Oro sulla chiappa.
1: Ma che scala!
2: Però è un po' fastidioso, però è affascinante.
3: Però sì.
2: Poi mi sono spostata a Marina di Sgommata.
1: Aia.
2: Aia. Una provincia. Destinazione non emergente sulla costa italiana, e ho vinto il premio Tallone Screpolato.
3: Tallone Screpolato.
1: Sì, mamma mia. Ma quello che bisogna mettere la cremina lì.
3: No, anch'io ho quel problema.
2: Sì. Ma c'è un rimedio. Poi sono stata in un posto dove mi hanno invitata, proprio non potevo fare a meno di andare. Mm-hmm. Ed è il Lido delle Rondini Basse.
1: Sì. Certo, famosissimo Lido.
2: Una delle nuove mete glamour dell'estate, e ho vinto il premio Ginocchia Punta.
1: Vabbè,
2: sì. Meraviglia. Sembravano annodate le gambe.
1: Certo, non spieghiamo il perché. Vabbè.
3: Un sacco di premi ha vinto quest'estate. È stata un'estate bella.
2: Un'estate.
3: No? Grandi soddisfazioni,
2: molto,
3: no?
2: Molto, molto. Te che premi hai vinto?
3: Nessuno.
2: Mamma mia, è stata anche in Sardegna.
3: È una vita triste.
1: Ma non hai
3: mia.
1: Detto che avevi vinto Piedi d'Oro?
2: Avevi
1: poco
2: vinto
1: fa.
2: Piedi d'Oro?
3: Che schifo, i piedi, basta.
2: Piedi d'Oro, dai, fammi vedere i piedi, dai.
3: Basta con questi piedi,
2: dai,
3: no.
2: Facciamo una pagina su OnlyFans, dai.
3: Non le tolgo, sono sempre le stesse da anni. No.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati.

0: siamo! Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend con il meglio, il peggio e il delirio della settimana.
1: Gli scombriccolati del weekend!
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Carriole, carriole, carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro Brico.
2: Brico Gay, più vicino a te.
0: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
3: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. Clericiauto.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: Benvenuti al meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
1: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
2: Oh yeah! I primi della classe tocca a voi! I primi della classe toi per noi! Oh yeah!
3: Yeah, mamma mia, quanta carica stamattina, eh?
0: Non so come faccio.
3: Cosa hai fatto colazione?
0: Devo dire, credo piombo e plata o plomo.
3: Plata plomo, va bene. Allora, sentiamo, scopriamo perché ha il coro irritabile Patrizio.
4: Bruno, Patrizio, amore mio.
1: Ciao tesoro.
4: Voi dovete sai che ieri sera il Patrizio mi ha fatto una sorpresa.
3: Che bello.
4: È arrivato a casa e mi ha detto: guarda Lello, mi sono tatuato una cosa per te. Ho tirato i pantaloni sulla chiappa sinistra e ti ha scritto ciao.
3: Ciao?
4: E io gli faccio: ma che cosa c'è scritto ciao? Non è ciao? E lui fa sì, la ora è nascosta.
0: Mamma mia.
1: Ma porca miseria.
4: Abbiamo tanto Monello tatuato.
3: Ma che bello. Mamma bello, hai fatto mia. Un tatuaggio nuovo e non ci dici niente.
0: Meno male, visto che è sulla chiappa sinistra, anche saperlo non è così interessante.
3: Ok.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
7: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: Sintonizzatevi sulla follia positiva. Il meglio della combriccola è la vostra dose settimanale di buon umore, sarcasmo e pura magia radiofonica.
1: Ed è arrivato Gigetto che dice: confermo, primo posto seno, secondo caviglia. Se la caviglia è grossa viene bocciata. Io aggiungo una cosa.
0: Cosa?
1: C'è qualcuno che ha provato con lo zampone a mettere una gonna di lenticchie, ma non funziona. Però noi abbiamo degli ospiti che sono tornati all'improvviso.

0: torniamo tra poco. Microfoni accesi, ironia al massimo e gli scombricolati del weekend in arrivo per regalarvi le perle e le follie degli ultimi 7 giorni.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
6: Don Ghia Stefano.
7: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ha messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
4: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9. Ah!
8: C'è quello traumatico. Ah, quello muscolare.
9: Oi, oi.
8: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: il nostro best della combriccola è pronto ad esplodere. State per assistere al meglio delle risate e delle parodie che renderanno le vostre giornate più leggere.
1: Avete

0: di verità. Non rispondi al telefono e dici ero sotto la doccia. Curioso, dovresti essere senza pelle se fosse vero che ti sei fatto ieri 427 docce. Ti richiamo tra 5 minuti. Dimostra la teoria della relatività del tempo di Einstein. Perché quei 5 minuti lì diventano anni luce per qualcuno, ma soprattutto quelli che insistono e rispondono teneramente: ho visto adesso la chiamata. Oramai c'hanno il cane guida che prende il telefono e gli passa le chiamate. Non puoi essere completamente cieco. Dobbiamo parlarne, ragazzi. Antropologicamente siamo bugiardi, o come direbbe la mano, menti rossi.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: e stiano tutti fuori di testa come dei balconi. Solo io, solo io riesco a fare delle cose molto buone come le ultime mie creazioni.
1: Le sue creazioni.
0: Come zucchero filato e sardine, che è una nuvola di zucchero filato con un cuore di Sabrina del Cantabrico e una spolverata di cacao andato male.
1: Caspita, fantastico. Da assaggiare
0: sì. Assolutamente. Poi abbiamo il tiramisù gorgonzola e fravole al posto del
1: cuore.
0: Si mette il gorgonzola con una punta di pepe di maledetto, che è una cosa molto buona. Poi abbiamo questo mille foglie al tonno e torrone, è una sfoglia caramellata, crema di torrone e tonno sott'olio selezionato. La sorpresa è che c'è anche ogni tanto il coperchio della scatola di tonno.
1: È fantastico.
0: Esatto. Ma soprattutto stiamo lottando con la Liguria.
2: Perché, con la Liguria?
0: Perché
2: Liguria.
0: Per Natale facciamo il panettone al pesto e canditi. Un impasto soffice, il basilico coi pinoli parmigiano e dentro i canditi d'arancia e poi a sorpresa un genovese ogni tanto.
1: Avete 105 giorni per pensarci.
0: 105 giorni.
1: Al Natale.
0: Già sta rompendo le balle con il Natale. Non lo sopporto più. Vabbè.
3: Gli scombriccolati

0: poco negli scombricolati del weekend, in arrivo tutti i momenti più divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: Brico Okay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brico Okay, più vicino a te.
3: Brico Okay è sempre più conveniente, anche su BricoOkay.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Buongiorno, anzi, buongiornissimo da Radio Number One, 8:02.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
13: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
12: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
13: Meno male che ho la Bennett Club.
14: Radio Number One Notizie.
15: Buongiorno, l'addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, morta ieri a Roma a 78 anni. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì funerali di Stato in forma laica. Unanime il cordoglio ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del presidente Mattarella. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, il volo da Lavane è atterrato stamattina a Ciampino, l'ex parlamentare era a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato per forti dolori alle teste e operato d'urgenza. Di Battista è stato portato al Gemelli dove sarà ricoverato. Calcio, sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i Gigliati, segnata dalla tripletta dell'argentino Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso, la soddisfazione del tecnico varesino.
16: Contento per loro per il risultato e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncina, come dico io, per un prospetto futuro.
15: Oggi altre tre gare, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica. Infine il match serale Atalanta-Cagliari. Una buona giornata da Alessio Galea.
17: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Preparatevi alle risate, perché con il meglio della combriccola vi offriremo una boccata d'aria fresca.
1: Buongiorno
0: dal vostro fattore di potenza, nel senso che la mia potenza, perché sono di Parma, la mia potenza sta diventando straordinaria nel controllo degli animali. Voi oggi avete fatto una domanda incredibile: cosa vorreste vi regalassero? Sono andato nell'AIA e ho posto la stessa domanda agli animali.
2: E cosa hanno risposto?
0: Allora, la mucca ha chiesto un frigorifero più grande, quello che abbiamo è sempre pieno di latte.
3: Certo. Pareva.
0: Vorrebbe prendere due pomodori, ma non ci stanno. Si lamenta un po'. Poi il maiale ha chiesto una bilancia nuova, prima di tutto perché quella vecchia mi giudica, e poi per sapere quando mettersi a dieta prima di gennaio. Se arriva magrolino a gennaio la scampa. Vabbè, comunque. Ecco. La gallina vuole un weekend senza la sveglia del gallo, perché vuol provare anche lei a dormire fino a tardi.
2: Ha ragione.
0: Già va a letto con le galline, non col gallo, e gli girano i maroni.
2: Certo.
0: Poi, se dopo deve fare sta colpa. Ma quello che mi ha fatto un po' sorridere è stato il cavallo, che vorrebbe un'automobile.
2: Perché?
0: Perché è stufo di tirare lui. Vuole stare di dietro e non nel cofano con gli altri cavalli. Ma quella che mi ha fatto ridere tantissimo è stata la pecora. Ha detto: vorrei uno scendiletto di pelle di pecora fatto con la pelle di qualcun altro.
3: Però,

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: Allora no, volevo in realtà confrontarmi con voi e con gli scombricolati su due sogni abbastanza inquietanti che ho fatto durante questo weekend.
2: Vada.
1: Non lo so, magari c'è qualcuno che ha dei numeri tipo da darmi, da giocare, sì. Allora, il primo sogno è che ho scoperto di essere la figlia del dottor House. Cioè è comparso e ricomparso mio padre, ma non era mio papà, era il dottor House.
3: Bello.
1: Quindi non lo so. Ecco, il secondo stamattina, praticamente stanotte, allora mi svegliavo come ogni mattina, sveglia che suona, eccetera, eccetera, vado alla macchinetta per farmi il caffè, mi volto e non c'era più niente. Cioè, nel senso, la casa era vuota. Nel frattempo mi avevano fatto sparire anche il letto da cui mi sono alzata. Quindi niente, casa da rubare. Tutti i mobili, tutto quanto, e la casa praticamente tutta che stava per crollare.
2: Hai,
1: abbiamo delle risposte.
3: Allora, buongiorno a tutto il vostro mag. Buongiorno Manuela Toriana, che mi piace questi due sogni. Uno vuol dire che si zoppa.
1: Lo zoppa.
3: E sei figlia del dottor House. Quindi sei un po' Claudia. Claudia Cantara e questa cosa ti deve consolare, perché anche chi è in mondo di ciechi, anche chi ha una gamba sola è più
1: mentre quello
3: che hai fatto di secondo sogno non è sogno rivelatore ma premonitore.
1: Ah, che mi ruberanno?
3: Sì, domani pomeriggio arriveremo. Tu a che ora esci di casa?
1: Non esco, lavoro in casa io.
3: Vabbè,
1: sono
3: però
1: smart working.
3: Non funziona la linea. C'è un bar vicino dove c'hanno il wifi?
1: Sì.
3: Allora ti converrà andare, perché ti tagli, cioè non c'è la linea telefonica.
1: Perfetto, quindi devo fare attenzione.
3: Deve uscire, okay. Buona fortuna.
4: Gli scombriccolati

0: Tra poco sugli scombricolati, preparatevi a ridere con le nostre gag più divertenti della settimana. Non cambiate stazione.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Mami.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One Meteo.
3: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Number One da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato 12 settembre sul centro-nord Italia con pressione atmosferica in aumento. Questo permetterà un contesto per lo più asciutto e ben assolato e temperature massime un po' ovunque in linea con le medie del periodo. Oscilleranno fra i 26 e i 29 gradi un po' ovunque. Da segnalare solo qualche disturbo sulle regioni centrali adriatiche. Risentiranno ancora di locale instabilità, dunque di fenomeni dapprima sul tratto costiero, poi nella seconda parte del giorno qualche effetto atteso anche sui rilievi appenninici. Per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Siete alla ricerca del lato divertente della vita? Avete trovato la trasmissione giusta. Preparatevi a esplorare il meglio della combriccola.
1: Il clan dei quattro mendi, eccoli qua.
2: Buongiorno, buongiorno signore, tutte quante, tutte belle coi capelli. A parte il colore di qualcuno, non ce n'è più per nessuno.
3: Basta questo colore.
2: Buongiorno, eccomi qua il vostro Totò Spataro, l'uomo che ha cambiato i proverbi. Bisogna ammodernarsi,
3: giusto,
2: perché
3: giusto.
2: I proverbi di un tempo non vanno più bene. Stavate parlando di coppia, tradimento emotivo, tradimento affettivo. La vera differenza è raccontata dai proverbi. Tra moglie e marito non mettere il dito, soprattutto se il dito appartiene al personal trainer. Mi raccomando.
3: Sì, pericoloso. Sì.
2: Chi lascia la strada vecchia per la nuova, di solito ha già trovato il numero, l'indirizzo, la via e l'appartenenza. Occhio non vede, cuore non duole, ma il cellulare registra tutto. E da qui l'ultimo proverbio modificato: a mali estremi, estremi rimedi, a matrimoni estremi, cancellate le chat.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Oggi il nostro obiettivo è chiaro: farvi ridere. Preparatevi a immergervi nel meglio della settimana della combriccola.
2: Tesori?
1: Che sicuramente ci sarà tra 20 anni ed esiste ormai da 40.
2: Assolutamente no, 50. ne ho 39 di anni, tesoro.
1: È Cristiano Malgioglio.
2: Buongiorno. Ma come mai non mi avete convocato per decidere e farvi sapere chi sarà ancora in auge tra 20 anni? Io lo so perché sono un grande esperto di musica.
3: Ma certo, non vedevamo l'ora che arrivasse, infatti l'aspettavamo.
2: Allora ti dico, per esempio, Marco Mengoni è immortale. Nel 2046 farà ancora successo, ma come fabbro, perché c'ha una voce che forgia il ferro. Sicuramente. Poi ti dico Mahmood. Avrà un ristorante tutto suo, cucina sarda internazionale con tanto amore, farà un sacco di soldi. E invece per quanto riguarda Achille Lauro, lui diventerà un grande imprenditore. Avrà una catena di centri giardino che si chiameranno Lauro, abeti e piante da frutto. Una cosa molto bella, ma soprattutto ce n'è uno, un grande tesoro a cui voglio molto bene, che è Fedez. Non canterà più, farà solo trasmissioni televisive. Farà un programma che si chiamerà Chi ha parcheggiato male e litigherà con tutti quelli che parcheggiano davanti alla sua macchina per tutto il tempo. Scenderà, sarà sul balcone come un vecchio: sposta la macchina tesoro.
3: Naturalmente
2: tra 20 anni ci sarò ancora anch'io, avrò 62 anni tra 20 anni, tesoro.
3: No, non abbiamo dubbi.
4: Gli scombriccolati del weekend. Everybody get up.

0: prossimamente sugli Scombricolati le storie più divertenti. Preparatevi al divertimento.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Gli Scombriccolati del weekend.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
8: Egidio Ada.
9: Presente.
10: Del Bufalo Giano.
11: Presente.
8: Tagliavini Roberta.
9: Presente.
10: Don Ghia Stefano.
11: Presente.
10: Che c'è da ridere?
8: Di Folchi Irene.
9: Presente.
10: Bellucci Federico.
11: Presente.
10: Come ho messo la sedia?
11: Ah, scusi.
10: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
7: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9. Ah!
12: C'è quello traumatico. Ah, quello muscolare. Oi, oi. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Solo il meglio della comicità sopravvive. Preparatevi a essere catturati da una rete di risate.
1: A proposito di insistenza.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Number One, buon mattino, buona colazione.
3: Buongiorno.
2: Mi raccomando, state tutti bene. Ciao Manu.
3: Ciao Juan.
2: Ciao Juan. Volevo dirti che ti ho preso un mazzo di fiori e sono margherite perché ho chiesto qualcosa al fioraio che avesse la mia stessa freschezza, mi ha detto le piante secche le ho finite, quindi mi ha dato delle margherite. Le vuoi?
3: No.
2: Vabbè. Ti ho scritto una poesia, è molto bella, dove c'è tanto sentimento, forse poca punteggiatura, la vuoi sentire?
3: No.
2: Allora, ecco. Io stavo pensando a una cenetta romantica, tu ed io a cena, a lume di candela.
3: Per carità.
2: Vieni?
3: No.
2: Io a casa mia?
3: No.
2: Accendi anche la televisione con tutte le puntate di Bim Bum Bam?
3: No.
2: Facciamo domani sera?
3: No.
2: Ah, ah.
4: Gli scombriccolati

0: Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai che si parte con le risate!
1: Yeppa, yeppa, yeppa. Siamo nel traffico.
2: Bonjour. Ah? Bonjour a tutti.
1: Ma lei chi è?
2: Sono Leclerc.
1: Ma...
2: Charles Leclerc,
1: proprio lui, il pilota di Formula 1,
2: sì,
1: ferrarista.
2: Oui, oui. Io sono monegasco, che come dice il mio amico Prebelin, dove casco, casco, che sei mone. Monegasco.
1: Certo, monegasco, va bene.
2: Certo, io sono adeguato, si dice così, no? Per intervenire, perché di code me ne interesso tanto e ne sono anche pratico, no?
1: Certo.
2: Perché durante i Gran Premi sono sempre dietro.
1: Sì,
2: ce li ho tutti davanti.
1: Oppure fuori pista.
2: Sì, quello dipende da Hamilton, no? Perché lui, allora io quando non ho niente da fare conto le Ferrari davanti e non ce n'è neanche una, perché una è fuori e l'altra sono io e sono l'ultimo.
1: Sì, non sta andando benissimo in questo periodo.
2: No. È vero. Poi io guardo sempre il semaforo lontano, no? Perché di solito lo vedo da dietro.
1: Sì.
2: Aspetto che diventa verde, ma è sempre rosso, quindi non è per me possibile andare avanti.
1: Una stagione storta,
2: una
1: mi sembra
2: stagione
1: di capire.
2: Un po' così. Poi io cerco le traiettorie migliori. Vai, provi, sposta a sinistra, sposta a destra. Se c'è Hamilton, sempre a destra.
1: Sì.
2: Così almeno sistemiamo le cose. Ma la coda ti fa compagnia, no? Perché
1: insomma,
2: è una cosa bella. Aspetto sempre la safety car.
1: Sì.
2: Perché con la safety car magari arrivo un po' davanti, poi scopro che non è la safety car, è la signorina anziana che sta prendendo la cassa 3 del supermercato le monetine per pagare. Perché io l'unica coda che riesco a superare è quella del supermercato.
1: Le piace fermarsi anche ai pit stop, ad esempio.
2: Sì, l'ultima volta sono stato 90 minuti.
1: Ah, fantastico!
2: Perché mi piace stare lì in compagnia degli amici, chiacchierare. Ma sai, quando ti cambia le gomme, mi dà una lavatina al vetro. Mi cambia l'olio, queste cose qua, perché in fondo che cos'è correre nella vita? Perché correre? Non serve, non serve pas, no? Stai tranquillo, vivi sereno e se arrivi, quando arrivi, arrivi. È un po' come l'amore, no? Se l'amore, vive la France.
3: Anche il Natale quando arriva, arriva.
2: No, comincio a parlare di Natale, dopo arrivi le ciocciolette.
1: 4 giorni.
2: No, che dupal.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche questa dose di scombricolati del weekend è andata, ma niente panico, don't panic. Lunedì mattina torniamo a scombricolare con voi dall'alba. Buon weekend da tutta la combriccola.
2: Gli scombriccolati del weekend.
3: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. What a

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Ma buongiorno, 3 minuti dopo le 10 su Radio Number One.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Radio Number One Notizie.
11: Bentrovati, l'addio a Emma Bonino, la storica leader radicale morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, il volo da Lavana è atterrato stamattina a Ciampino, l'ex parlamentare era a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza. Di Battista è stato portato al Gemelli dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda 36 miliardi di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. Vincita record al Superenalotto, centrato il 6 a Oggiono in provincia di Lecco, con una schedina di appena 5 euro, vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta di sempre nella storia del concorso. Una buona giornata da Alessio Galea.
12: One for you, gli speciali di Radio Number One.
8: Andiamo a Misano e salutiamo Alessandro Castelli, responsabile comunicazione e marketing del team di Moto3 Level Up MTA, di cui Radio Number One è radio partner. Benvenuto Alessandro.
13: Ciao Alessandra, buongiorno a tutti.
8: Allora Alessandro, in questo weekend arriva a Misano uno degli appuntamenti più importanti della stagione delle due ruote, soprattutto la gara di casa per voi che siete un team italiano. Come ci arrivate e con quale spirito?
13: Ci arriviamo con una grandissima voglia, come puoi immaginare. Misano per noi non è semplicemente un altro gran premio, è proprio la gara di casa, e quindi puoi immaginare, si respira davvero un'atmosfera completamente diversa. Noi arriviamo da due gare che ci hanno dato indicazioni differenti. A Silverstone Joel Esteban, uno dei nostri piloti, ha chiuso quinto, Matteo Bertelli decimo, mentre ad Aragon abbiamo raccolto un po' meno di quanto ci aspettavamo. Però bisogna dire che siamo molto contenti, perché Matteo Bertelli è comunque nono nel mondiale e Joel dodicesimo, e Misano è il 14° appuntamento su 22, e quindi ci sono ancora 9 Gran Premi e l'obiettivo è continuare a crescere ovviamente.
8: Il Mondiale Moto 3 sembra ogni anno più competitivo. Quanto è difficile oggi emergere in una categoria come questa e che stagione state facendo?
13: È difficile perché, sai, noi siamo in Moto 3 ed è una delle categorie, mi verrebbe da dire, veramente combattuta. I ragazzi sono giovani, quindi sono molto ambiziosi, vogliono crescere. Le differenze sono davvero minime, tra l'altro, quindi spesso tantissimi piloti sono racchiusi in pochissimi decimi, quindi basta davvero un dettaglio per cambiare completamente una qualifica o una gara. E quindi noi abbiamo due piloti veramente in gamba, giovani, molto competitivi, ma questo è anche il bello della Moto 3, che non è semplicemente una categoria di passaggio, ma diciamo che è quello che poi è la crescita all'inizio che poi porta alla Moto 2 e ovviamente per alcuni l'elite alla Moto GP.
8: Infatti la Moto GP sta vivendo una crescita molto forte di pubblico e attenzione. Dal tuo punto di vista, anche come uomo di comunicazione e marketing, cosa significa questa crescita?
13: I numeri parlano molto chiaro: oltre 3,6 milioni di spettatori nei circuiti nell'ultima stagione, con un'audience televisiva molto molto forte, anche i follower sui social sono esplosi. Questo ovviamente rende il motorsport sempre sempre più interessante anche per aziende e sponsor, come puoi immaginare tutto il circus, cioè non è solo la visibilità ma gli eventi, l'hospitality, il networking, il team building, il coinvolgimento delle persone. Penso che questo diventerà sempre più importante, anche perché in un mondo sempre più digitale dove ci siamo e stiamo andando sempre di più verso questa logica, no? Quando l'intelligenza artificiale cambierà, e sta già cambiando molte delle interazioni anche dal punto di vista umano, no? Io penso che le esperienze vere, le esperienze del motorsport e i luoghi e le persone che si incontrano continueranno ad avere un valore enorme.
8: Noi ti ringraziamo tanto, Alessandro Castelli, responsabile comunicazione e marketing del team di Moto3 Level Up MTA. Grazie ancora e a presto.
13: Grazie a voi, a presto.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: It's the weekend number one.
16: Siamo tornati anche in questo sabato 12 di settembre. Come sempre ringraziamo gli scombriccolati che ci svegliano molto presto anche durante il weekend, ci fanno sorridere. Pronti per stare con me, Virginia, per le prossime 4 ore dalle

0: aprire effettivamente la finestra la mattina e sentire un po' di aria fresca che circola all'interno della stanza. Ecco, non so voi, ma se non è questa felicità, allora non so cosa sia. So che in realtà non è così per tutti, però diciamo che c'è speranza, perché qualche città, qualche paese finalmente ha visto l'abbassarsi un pochino delle temperature. Invece vabbè, ce ne sono altri dove ancora praticamente è estate piena. 393-444-0444 è come sempre il numero per lamentarsi anche del caldo, del tempo, certo, come stiamo facendo ormai da mesi, come sempre. Il più simpatico cosa vince? Un abbraccio. Partiamo con il primo disco che ascoltiamo insieme oggi, è la novità di Ligabue, si intitola Qualcosa per te su Radio Number One.
1: The Weeknd.

questo ormai è un argomento che fa sicuramente discutere le persone a settembre, come sempre, e poi fa molto sorridere vedere i look, quindi gli outfit di tutte quelle persone che

0: sto scherzando, semplicemente però magari siamo passati da 40 a 30, questo sì, non significa che in realtà sia arrivato il freddo, ma un pochino, un po' più di freschezza sicuramente la si può sentire. In merito a tutto questo ascoltiamo anche una nota vocale.
1: Ciao Virginia, buongiorno, sono Pitto e buon weekend. Allora, io ho una cosa da dire, sì, che gli italiani, allora mi lamento perché gli italiani secondo me sono dei gran lamentoni.
0: Ecco.
1: Se fa caldo perché fa caldo, vedi, se vedi. Fa freddo perché fa freddo. Ma viviamo la giornata, quel che arriva arriva. Buona giornata e buon weekend a tutti.
0: E quel che arriva arriva, anzi io direi non è che siamo lamentoni, cioè sì lo siamo, però questa è proprio una bella caratteristica di noi italiani, secondo me dobbiamo andarne più che fieri, giusto? Ora Justin Timberlake.

0: One, ritorniamo tra poco, stati lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
9: Tutta la musica che cerchi è

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: anno più tardi. Buon viaggio.
1: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

Detto tra noi, lei è Malika Ayan, 10 e 31 minuti su Radio Number One. Detto tra noi, apriamo anche la parentesi su un punto che sconvolge parecchio le persone al giorno d'oggi.

sei lì che non ti riconosci più. Su quale pianeta sono potrebbe essere la prima domanda che poi ti poni. Quindi secondo me è interessante. 393-444-0444, secondo voi qual è l'età in cui avete detto ok, questa è l'ultima volta che vado a fare serata perché proprio non ce la posso più fare? Vediamo, non vale dire a 19 anni, mi raccomando, un po' di esami di coscienza. Ora Beyoncé.

0: da ascoltare insieme, vai.
1: Ciao radio.
0: Buondì.
1: Io ho 56 anni, continuo a fare serate e spero di non smettere mai con amici e la mia compagna. E mi diverto ancora di più di quando ero ragazzino, perché ho più soldini e più esperienza. Ciao, Peppe da Milano.
0: Ciao, grazie mille per questa testimonianza importantissima. In questo caso, quindi, non abbiamo ancora smesso di fare la cosiddetta serata. Quando smetteremo? Mai infinito. Ecco, mi viene da dire così. Torniamo tra poco.
2: Weekend number one.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

Road, la canzone quella di Elton John che ci riporta indietro all'anno 1976 con questo disco che parla di un amore che è giunto al termine, quindi parole sicuramente strazianti. Dopo Your Song è considerata in realtà la canzone di Elton John che ha ricevuto più cover in assoluto da parte di altri artisti nel corso degli anni, quindi insomma molti hanno voluto cantare, urlare di questo amore ormai giunto al termine. Il brano faceva parte del doppio album Blue Moves del 1976 ed è stato il primo singolo poi estratto da quel disco. Nel dicembre in realtà però del 2002, ben 26 anni dopo l'uscita originale, Elton John ha

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: È Rosville Inc. che ci porta alla fine di questa prima ora insieme, tra pochissimo un'altra. State lì.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, più vicino a te.
4: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
7: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
8: Ma buongiorno, sono le 11, questa è Radio Number One.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
11: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
10: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
11: Meno male che ho la Bennett Club.
12: Radio Number One Notizie.
13: Dopo 3 KO di fila, la Fiorentina trova i primi 3 punti stagionali nel match che ha aperto la quarta di Serie A. Una tripletta di Mastantuono e la rete di Pellegrino hanno firmato il 4-2 a Venezia. Meglio di così non poteva iniziare il Vanoli Bis.
14: Ho detto ai ragazzi non guardare il risultato ma di guardare l'identità, perché questa squadra è giovane e talentuosa. Penso che l'hanno dimostrato. Contento per loro per il risultato, e inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per il prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualcosa di importante.
13: Oggi alle 15 Genoa Frosinone, alle 18 Lazio Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Fine settimana da brividi per gli appassionati di motori. Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani la gara lunga alle 14. Pallavolo, dopo il debutto vincente con la Svezia, agli europei maschili torna in campo l'Italia. Stasera a Modena, azzurri opposti alla Grecia nel secondo incontro del girone. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
15: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
16: Incontriamo oggi Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
17: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
16: Dottor Massa, MSC Crociere ha implementato l'MSC Yacht Club, che è stato concepito come nave nella nave. Ci vuole spiegare in breve in che cosa consiste?
17: L'idea è poter usufruire di un contenitore, appunto una nave ricchissima in termini di esperienze, di possibilità di incontri, però mantenere all'interno di questo contenitore un'area esclusiva riservata a dei clienti più attenti al servizio per poter vivere questa esclusività che quest'area consente, senza però perdersi i vantaggi di poter uscire dal yacht club e vivere tutto il resto, la bellezza e la ricchezza della nave.
16: Ci può fare qualche esempio della curata selezione di servizi personalizzati che offre MSC Yacht Club?
17: Dall'arrivo in nave gli ospiti di yacht club vengono riconosciuti, nei porti attrezzati hanno delle sale d'attesa dedicate, ogni cabina ha un butler di riferimento, il servizio personalizzato di conciergerie per quanto riguarda l'organizzazione di tutte le escursioni. Questa personalizzazione del servizio, oltre che la riservatezza dell'area, è quella che gli ospiti di Hot Club apprezzano di più.
16: Ci credo, perché è un servizio di altissimo livello. Grazie mille Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC, per essere stato con noi. Grazie mille.
17: Grazie a lei, vento in poppa la trasmissione.
15: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: Weekend number one.

giovani o anche molto anziani, vecchi. Perché dico questo? Perché abbiamo pensato a quale potesse essere l'ultima volta in cui abbiamo fatto la cosiddetta serata, quindi torni a casa tardi, dormi fino a tardi, insomma tra una serie di bicchieri di vino, magari di drink, ci si sveglia la mattina con sicuramente un grandissimo mal di testa. C'è giustamente chi dice no, io voglio essere così spensierato per tutta la vita, divertirmi. C'è chi invece mette le scarpe da ballo, possiamo definirla così, le appende letteralmente al chiodo. Comunque, punti di vista come sempre, poi c'è magari chi fa delle piccole pause di pensionamento per poi ritornare più forte di prima, chissà.

alla canzone che abbiamo riascoltato insieme su Radio Number One, 11 e 13 minuti in questo sabato 12 di settembre che passiamo insieme con me, Virginia. Allora, settembre, come abbiamo detto anche il weekend scorso, è sicuramente un mese motivazionale. Diciamo che il successo non ama il caos, ama la costanza. E senti quale perle appunto del sabato mattina. Quindi è arrivato il momento di condividere la routine per far sì che la nostra vita possa essere sempre più costante anche nelle piccole le cose, per poi arrivare ai grandi successi. Per esempio, per quanto riguarda la routine minima per la casa, ogni giorno, per far sì che poi non ci si debba ritrovare il weekend a fare 800 miliardi di cose e non riposarsi, basterebbe rifare il letto. E fino a qua do per scontato che tutti ci alziamo e rifacciamo il letto, Poi aprire chiaramente le finestre per far girare l'aria. Adesso effettivamente l'aria potrà girare, quindi andiamo con quelle finestre. Lavare i piatti o metterli all'interno della lavastoviglie. Pulire il piano cottura e il lavello. Rimettere a posto gli oggetti sparsi qua e là, quindi quella cosa che avete tirato fuori perché eravate di fretta, però in realtà non vi serviva. Poi cambiare il sacco della spazzatura e lasciare la cucina in ordine. Fino a qui tutto bene, quindi mi raccomando, segnate, perché se già inizierete a fare queste piccole cose con costanza, non ve lo spiego cosa succederà.

0: voce di Selena Gomez. Tra poco continuiamo a parlare delle buone abitudini da mantenere ogni giorno. Prima salutiamo anche tutti quelli che stanno tornando dalla Sardegna, non a caso Monica, Sergio, Emanuel si ritorna, vedi, alle buone abitudini.
1: Weekend number one. Weekend. Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. Clericiauto.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Tornati

serata consigliata a Tortona. E concludiamo con la 9, Lenate Como Chiasso, perché c'è coda in uscita a Saronno provenendo da Como per traffico intenso in direzione di Lenate. C'è coda anche tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera. Quindi come sempre vi ricordiamo di guidare con prudenza e buon viaggio insieme a Radio Number One.

pazienza. Allora, lavare i vetri una volta a settimana, penso di non averlo mai fatto, sì, mea culpa. Poi cambiare le lenzuola del letto, chiaramente pulire il bagno, lavare il pavimento, riordinare le superfici e ancora dare una pulita veloce al frigorifero, anche questo ragazzi una volta a settimana non ci siamo, e poi controllare gli alimenti che sono in scadenza. Poi qui potremmo aprire anche tutto l'argomento del come si dovrebbe fare la spesa correttamente, ma una cosa per volta, perché la perfezione arriva facendo proprio una cosa per volta. Poi abbiamo anche tutte quelle attività da fare una volta al mese, come pulire gli armadi. Dai, adesso mi dite là fuori chi pulisce gli armadi una volta al mese. Riordinare i cassetti e poi pulire, cucire.

Concludiamo la lista delle cose da fare ogni mese, perché appunto abbiamo citato pulire gli armadi. Sinceramente io non lo faccio una volta al mese, mia colpa. Poi riordinare i cassetti, pulire chiaramente cucina e forno, ma direi ogni volta che vengono utilizzati. Lavare il bidone della spazzatura, vedi, anche questo è importante. Magari mi capita di farlo più spesso con il bidone dell'umido, però effettivamente l'indifferenziato no, quindi segnare anche questo. Poi controllare e rimettere a posto tutti gli oggetti che si sono accumulati. Eliminare ciò che non usi, ecco. Eliminare ciò che non usi è fondamentale anche per non avere una casa che è troppo piena di cose. Però fino a qui tutto bene, quindi direi che comunque ce la siamo più o meno cavata.

0: Moving to the Sun, ritorniamo tra pochissimo con una grande canzone, stati lì.
1: Weekend number one.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Donghia Stefano.
7: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
2: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
8: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

Born This Way, la voce quella di Lady Gaga su Radio Number One. Lady Gaga che è appena diventata mamma, ragazzi, quindi tutto quanto vero. La notizia è esplosa a sorpresa, diciamo, dopo che i media americani, in particolare

0: Artemas ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. Tra pochissimo un'altra, stati lì.
1: Weekend number one. The Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Buongiorno, è mezzogiorno su Radio Number One.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bentrovati da domani in Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino, la storica leader dei radicali, morta ieri mattina a Roma a 78 anni dopo una lunga malattia. A martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. Un treno è deragliato in Francia, si segue la pista del sabotaggio, Nicola De Muro.
6: Grave incidente ferroviario in Francia, ieri sera deragliato il treno Caen-Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato, l'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari.
5: Carburanti, continua la corsa dei prezzi, secondo l'osservatorio Mimit, oggi il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel oltre 2,20 euro. In autostrada il prezzo medio self 2,19 euro per la benzina, 2,28 il gasolio. Il governo ha rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel. Aperta dal successo della Fiorentina Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. È tutto, buona giornata.
7: Weekend number one. Yeah!

un po' come preferite e iniziare a scrivere lunedì mangerò questo, martedì quest'altro. Poi chiaramente potete anche scambiare i giorni tra di loro, eh. Tutto chiaro? Mi sembra una scelta molto molto comoda. Voi che dite?

Great Expectation, Sienna Spyro, mezzogiorno e 11 minuti. Di nuovo ciao a tutti quanti, buon sabato, buon pranzo per tutte le persone che sono già lì pronte a condividere con noi al 393-444-0444. Questo molto imitante, anche molto estivo secondo me, quindi carpaccio di zucchine con grana, olive taggiasche, menta, ceci e limone. Devo dire che la menta poi dà tutta quella freschezza che ci meritiamo proprio in questo periodo estivo, a cavallo tra, sì va bene, non ci sono più 40 gradi, però comunque ce ne sono 30, quindi quella spensieratezza lì che ci fa venire ancora voglia di gustare questi alimenti freschi, veloci, eccetera. E beh, come sempre, ricettina da segnare, pronta per essere condivisa anche con voi. Adesso Elodie.

0: Starlight, la voce quella di Taylor Swift, pronti per ritornare tra pochissimo. State lì.
1: Weekend number one.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra. Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni

0: di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Eccoci tornati con la viabilità qua su Radio Number One. Andiamo subito sulla 1 Milano-Napoli. C'è una coda di 6 km.

0: siamo sulla 4 Milano-Brescia, c'è coda alla barriera di Milano Est per traffico intenso in direzione di Torino, coda tra Bivio A4 e raccordo viale Certosa e Cormano invece per un incidente, c'è anche coda di un chilometro tra Seriate e Grumello sempre per un incidente. Invece sulla 7 Serravalle-Genova vi ricordiamo che Serravalle-Scrivia è in entrata e chiusa al traffico verso Milano per lavori, entrata consigliata Tortona. E concludiamo con la 9 Lenate Como Chiasso perché c'è coda in uscita Saronno provenendo da Como per traffico intenso e c'è coda di 3 km tra Como Centro e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera. Per il momento è tutto, buon viaggio con Radio Number One.
1: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

guardare poi gli oceani e gli animali marini. Quindi diciamo che proprio fuori dai denti, ogni anno milioni di tonnellate di sacchetti di plastica finiscono negli oceani, nei fiumi e sulla terraferma, causando chiaramente la morte di animali marini che spesso rimangono intrappolati o li ingeriscono scambiandoli per del cibo, con conseguenze purtroppo fatali. L'inquinamento sicuramente degli ecosistemi marini e terrestri, proprio in seguito poi a tutta la frammentazione di minuscoli pezzi noti come microplastiche. Vi ricordo che ne avevamo parlato

abbiamo sicuramente come effetti negativi su quella che è poi la nostra vita, l'inquinamento del suolo che impoverisce il terreno e riduce la fertilità di quella terra, e poi il riscaldamento globale, poiché i processi di produzione e smaltimento di questi materiali di plastica richiedono molta energia e quindi producono emissioni di gas sempre molto più inquinanti. Quindi pensiamoci molto bene anche sotto questo punto di vista. Ora c'è Kylie Minogue.

plastica, perché stiamo parlando di 390 milioni di tonnellate di plastica che vengono prodotte ogni anno, la maggior parte chiaramente evitabili, 170 mila miliardi di frammenti di plastica galleggiano negli oceani, perché poi chiaramente tra sacchi, sacchettini, carta del gelato eccetera vengono anche abbandonati in spiaggia, o comunque basta poco, un po' di vento e volano via, chiaramente poi rimangono nelle nostre acque. Poi il 9% di plastica viene corretto.

letteralmente noi mangiamo ogni settimana, ed è veramente un dato che dovrebbe spaventarci, perché è una follia senza ovviamente rendercene conto. Chissà se potremo fare meglio. Bob Sinclair ora.

0: la canzone quella di Bob Sinclair. Ritorniamo tra pochissimo con una grande canzone che ci riporterà nel 2003, state lì.
1: Weekend number one.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

dove ci riportano indietro nel tempo fino all'anno 2003 con questa canzone pazzesca che è stata inserita poi come colonna sonora di diversi film famosi, tra cui Tutto può succedere e Love Actually, in quest'ultimo caso diciamo nella versione più acustica che parlata. Ed è incredibile pensare che prima di diventare proprio Maroon 5 e di riscuotere un successo planetario, soprattutto grazie a questo disco, i membri originari suonavano insieme sotto il nome di Kara's Flowers, quindi poi da lì vedi tutto.

Si intitola Amor, la voce quella di Achille Lauro. Alla fine pure lui è stato paparazzato, nonostante sia una persona molto riservata, quest'estate in Costa Smeralda con una donna dai capelli biondi. Chi è? Adesso vogliamo sapere di più. Chissà, magari poi il gossip autunnale arriverà.

0: Stop This Flame, si chiama così la canzone di Celestial che ci porta alla fine anche di questa terza ora, tra pochissima un'altra. Voi state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
1: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
4: Buongiorno, è Luna su Radio Number One.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
7: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
6: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennett Club.
8: Radio Number One Notizie.
9: Bentrovati da domani in Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino, la storica leader dei radicali, morta ieri mattina a Roma a 78 anni dopo una lunga malattia. A martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. Un treno è deragliato in Francia, si segue la pista del sabotaggio, Nicola De Muro.
10: Grave incidente ferroviario in Francia, ieri sera deragliato il treno Caen-Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato, l'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari.
9: Carburanti, continua la corsa dei prezzi, secondo l'osservatorio Mimit, oggi il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel oltre 2,20 euro. In autostrada il prezzo medio self 2,19 euro per la benzina, 2,28 euro il gasolio. Il governo ha rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel. Aperta dal successo della Fiorentina Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20:45 Atalanta Cagliari. È tutto, buona giornata.
11: Weekend number one.

Shine, novità di Jungle ad aprire questa quarta ultima ora insieme alle 13.05 minuti sabato 12 di settembre. Ciao di nuovo a tutti quanti, a chi è pronto per mettersi finalmente con le gambe sotto al tavolo e chi invece ha già dato, quindi è anche pronto per

guarda, arrivano dei messaggi, ero io la ragazza bionda, ma con la parrucca. Ah, adesso è tutto più chiaro, vedi, per confondere poi i paparazzi cosa non si fa. Ascoltiamo il disco io.

chiama Summer Funk, la canzone quella di Francesco Gabbani. 13 e 11 minuti, ciao di nuovo a tutti quanti, buon sabato 12 di settembre, insieme fino alle 2 con me Virginia, salutiamo

comunque di ritornare alle buone abitudini una volta ricominciato il lavoro, no? Quindi sai, magari sei in vacanza, sei spensierato, fai tutto ad orari diversi. Poi quando però effettivamente si ritorna alla routine, bisogna anche ricordarsi che non si può più pranzare alle 3 del pomeriggio e cenare alle 11 di sera. Bisogna riprendere un po' mano anche sotto questo punto di vista, ma ce la faremo soprattutto grazie alla musica di Radio Number One. Il prossimo disco è quello di Grecia Brahms, lo ascoltiamo insieme.

0: radio number one. Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: Brico Gay, più vicino a te.
5: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Radio Number One è dove vivi tu.
12: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

Radio Number One, 13:26. Allora, voi quante lingue conoscete? Perché dico questo? Perché vabbè, ormai è fondamentale, insomma, per spostarsi, ma anche per lavorare, non conoscere solo la lingua, insomma, della propria nazionalità, in questo caso l'italiano, perché ci sono un sacco di lingue che sono molto, molto diffuse nel mondo ed è interessante sapere anche quante persone le parlano. Quindi partiamo dal quinto posto, perché una tra le lingue più parlate nel mondo ad oggi è l'arabo, è parlato da circa 335 milioni di persone, quindi comunque si colloca molto in alto nella classifica. Poi al quarto posto invece troviamo la lingua spagnola, l'espagnol, che è utilizzata da circa 558 milioni di persone nel mondo, quindi secondo me comunque è fondamentale conoscere anche lo spagnolo, soprattutto se si va in determinati posti in vacanza che non siano necessariamente la Spagna. Comunque, se conosci questa lingua, hai modo di comunicare con il prossimo. Poi saliamo sul podio. Terzo posto per l'hindi, parlato da oltre 600 milioni di persone. La seconda e la prima posizione la spoilereremo. Si dice così, no? Tra pochissimo. Intanto

Si intitola Good Old Days, riascoltate insieme alle 13:34 minuti su Radio Number One. Stiamo parlando di quali sono quelle lingue che si parlano di più in tutto quanto il mondo. Allora, ripetiamo velocemente: al quinto posto troviamo l'arabo, che è parlato da 335 milioni di persone, seguito dal quarto posto la lingua spagnola, che è utilizzata da circa 558 milioni di persone. Abbiamo citato anche il primo posto nel gradino, ovvero il terzo, che poi sarebbe così, l'hindi, parlato da oltre 600 milioni di persone.

0: Meraviglioso errore, la voce quella di Gianna Nannini su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con un'altra grande canzone. State lì.
1: Weekend Number One.
2: Let's go! Da Media World solo dall'11 al 13 settembre con la carta Media World Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su mediaworld.it. Media World.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Si chiama Together Forever, Rick Astley, 1988, pubblicato proprio il 12 gennaio di quell'anno come quarto estratto dell'album di debutto Whenever You Need Somebody. Allora, ebbe un successo incredibile perché ha raggiunto la prima posizione nella classifica americana Billboard Hot 100 a giugno, sempre di quell'anno, quindi dell'88, e il secondo posto poi nel Regno Unito. Il testo parla sicuramente di un amore debole.

0: Capaldi ci porta alla fine di queste 4 ore insieme. L'appuntamento come sempre è a domani mattina a partire dalle ore 10. Invece voi rimanete qua con Albi che è pronto per stare per il resto del pomeriggio in vostra compagnia. Ciao ciao ciao, a domani.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Buon pomeriggio, buon sabato a tutti. Sono le 14 in punto.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
9: Ben ritrovati, ecco i titoli. Natalia Potenza, ex compagna del faccendiere La Vitola, è stata ascoltata dai magistrati di Roma riguardo all'attentato a Ranucci dopo 15 anni di silenzio a seguito della separazione dall'uomo. Alessandro Vella, accusato del femminicidio di Lorena Isceri a Catanzaro, aveva inviato messaggi alla madre della vittima affermando che se non l'avesse trattato male non sarebbe successo nulla, prima di comunicarle anche la morte della figlia. Un ragazzo di 15 anni è stato salvato dopo 3 giorni alla deriva nelle acque gelide del mare di Bering, in Alaska, dove hanno perso la vita suo fratello maggiore e un cugino durante un'uscita di pesca. L'eurodeputata Ilaria Salis ha subito il pignoramento del conto per non avere pagato i 300.000 euro di risarcimento più spese legali dovuti a 2 ex collaboratori licenziati, nonostante la condanna del tribunale dello scorso agosto. Un militare di 40 anni è stato arrestato al tribunale di Trieste dopo aver tentato di uccidere l'ex compagna con un oggetto appuntito subito dopo la lettura della condanna per lesioni. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato di non volere alleanze con chi non sostiene l'Ucraina, rivolgendosi indirettamente a Matteo Salvini prima del voto e rispondendo alle critiche di Vannacci sui video con l'intelligenza artificiale. Per il momento è tutto, buona continuazione!
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: It's the weekend!
14: Weekend number one.
9: Ladies Ladies and gentlemen, buon sabato, buon weekend a tutti quanti voi. Io sono Alvise Salerno, sono tornato dopo una settimana in cui non ci sentiamo, almeno per quel che riguarda il weekend number one. Eccoci di nuovo qui alle 14.03, inizia puntualissimo l'appuntamento con il weekend number one pomeridiano. Staremo insieme come sempre, come ogni sabato, come ogni domenica, dalle 14 fino alle 18, quindi 4 ore belle ricche, belle pregne, belle succose e soprattutto belle cariche di musica. E allora, senza ulteriori indugi, direi di partire subito facendo questo viaggio nella musica che, nel caso di Karol G e Manu Chao che ascoltiamo in apertura, diventa un viaggio attorno al mondo, viajando por el mundo.

mondo, viaggiando attorno al mondo su Radio Number One. Abbiamo iniziato così il nostro weekend number one in salsa pomeridiana. E a proposito di viaggi attorno al mondo, non dobbiamo andare lontanissimi per scoprire una notizia abbastanza curiosa che arriva direttamente dalla Lettonia. Io l'ho scoperto questa mattina, devo essere sincero, non ne avevo idea fino a ieri sera. Ecco, ho scoperto che in Lettonia, in questo paese baltico, le donne sono circa il 15,6% in più degli uomini. In pratica in Lettonia non ci sono abbastanza uomini per riuscire a creare una ipotetica famiglia con le donne, e questa è una sproporzione che negli ultimi mesi è diventata virale sui social, talmente virale da far circolare ovunque una cifra di circa 80.000 donne in più, diciamo, come calcolo a spanne. Ovviamente il governo sta cercando di prendere provvedimenti, però io mi chiedo da lontano, ma come fa a prendere provvedimenti in una situazione del genere? Però ecco, a prescindere da tutto, resta il resterà un dato molto curioso.

tutto all'aria, singolo del 2024, ed è uno degli ultimi singoli di Marco Mengoni pubblicati con il suo solo nome. Poi sono arrivati altri singoli, altre collaborazioni, quella con Safe, quella con Angelina Mango. Chissà se magari in questa ultima fase del 2026, inizio 2027, non si possa sentire qualche altro singolo a firma Marco Mengoni, solo, esclusivamente solo, senza nessun tipo di collaborazione alle spalle. Un po' come ha fatto il prossimo artista che ascoltiamo su Radio Number One, vale a dire Bruno Mars, con un album interamente da solo, e questa è una delle canzoni contenute al suo interno.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Yay furono come cose con Malavita su Radio Number One, dove tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
2: Weekend Number One.
3: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
2: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
1: MCA, materassi da 50 anni.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti Brico OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente, anche su BricoOK.it.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: variabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 12 Genova Rosignano, dove ci sono delle code per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Andiamo avanti con la 23 Palma Nova Tarvisio, dove il traffico è tra la 4 e Udine Nord in direzione di Tarvisio, ma anche tra Udine Nord e Udine Sud in direzione di Palma Nova, quindi in entrambe le direzioni. Andiamo ancora su un altro tratto autostradale, quello della A9, code tra Como, Monte Olimpino e il Lago in direzione della Svizzera. Sulla A10 invece veicolo fermo che sta causando anche in questo caso dei disagi tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova. Sulla A1 nel tratto Milano-Bologna traffico tra Modena Sud e la A22 in direzione Milano, mentre invece sulla tangenziale ovest le code sono tra Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale, e la A4 in direzione della A8. A21 adesso, dove c'è stato un incidente allo svincolo di Asti Est A33 Cuneo in direzione Torino, che sta causando a catena delle code, in questo caso specifico 2 chilometri di code tra Felizzano e per l'appunto questo svincolo che abbiamo appena nominato. E poi andiamo avanti e chiudiamo con delle notizie che arrivano dalla tangenziale sud, la A55, dove ci sono delle code tra la loggia Superstrada 20 del Colle di Tenda in direzione di Santena, A21 Torino Brescia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

progetto meraviglioso, una voce altrettanto meravigliosa, quella di Olivia Dean con Baby Steps, riascoltata su Radio Number One alle 14:29. Ben trovati amici e amiche di Radio Number One, questo è il Weekend Number One, sono Alvise Salerno, le prossime ore le passeremo insieme, anche con tutti i vari aggiornamenti che arrivano dall'Italia e dal mondo in linea totalmente generale, come per esempio gli aggiornamenti sui prezzi della benzina, del gasolio, insomma tutto quello che sappiamo lo sappiamo già. Mi faceva non piacere, ma tutto il contrario, mi faceva dispiacere darvi queste notizie, però siccome siamo qui anche per dare degli aggiornamenti, mi sembra anche carino informarvi del fatto che ci sono delle pompe di benzina in Italia che sono andate ben oltre quelli che sono i margini che ci sono in questo periodo, addirittura ci sono delle pompe di benzina che hanno toccato le cifre record di 2,65 euro al litro. Bene così, tutto molto bene. Io sono stato in Croazia 3 settimane fa e la benzina era 1,50-1,60. Che paese meraviglioso, la nostra bella Italia.

rimanda al periodo in cui magari eravamo tutti quanti in ferie, eravamo tranquilli sulla battigia a prendere il sole, fare la settimana enigmistica e tutte quelle robe lì. Però ecco, a proposito di clima, di estate, oggi, almeno per quel che riguarda i cieli sopra la mia testa, quindi qui a Milano, diciamo che a volte ci sono nuvole, a volte c'è il sole, in generale però è una giornata calda. Gli amici di Trebi Meteo ci dicono invece che ci saranno dei temporali che, per come li abbiamo visti nei giorni scorsi qui al nord, si sposteranno al sud, quindi copriranno poi tutta l'Italia, e per quel che riguarda in generale le prossime ore i cieli saranno nuvolosi, le temperature continueranno ad essere alte, vicine ai 30 gradi, in qualche caso anche superiori ai 30 gradi, però in generale questo weekend sarà molto nuvoloso, tranne domani pomeriggio. Domani pomeriggio la situazione dovrebbe tornare alla normalità, quindi godiamoci questo weekend leggermente più fresco, ma neanche tanto.

0: su Radio Number One, anche la stupida sfortuna di Fulminacci.
1: Weekend Number One.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

La voce super protagonista di questo singolo del 1979 è quella di Paul McCartney, che decise di creare questo brano durante le registrazioni di un album che si chiama Back to the Egg. Ovviamente ancora potete andarlo ad ascoltare, non è che è scomparso dalla scena musicale mondiale, però ecco, all'interno di questo album è contenuta anche questa Good Night Tonight, che Paul McCartney per l'appunto scrisse dopo l'esperienza con i Beatles, dopo i primi anni da solista. Arrivò questa canzone che diede una nuova luce, un nuovo lustro a questo grande artista che ancora oggi fa parlare di sé. Proprio di recente ha pubblicato un nuovo album, e tra l'altro all'interno di questa canzone è presente anche Linda McCartney, che ci ha lasciati nel 1998, ma che ovviamente insieme a Paul McCartney ha portato avanti la propria vita come moglie di Paul. È una canzone che abbiamo riascoltato, una grande canzone che abbiamo riascoltato con molto molto piacere, prima di tornare al tempo presente, perché il presente che stiamo vivendo ancora ci racconta che a livello stagionale, da calendario, siamo ancora all'interno dell'estate. E allora, dato che ancora stiamo vivendo queste atmosfere estive, ascoltiamo una delle canzoni che ci ha tenuto compagnia negli ultimi mesi, quella degli Another con i 54 Ultra, si chiama

Morissette con la sua Crazy su Radio Number One, che riprende una vecchia famosissima canzone di Seal, riascoltata su Radio Number One, dove adesso arriva la neo mamma Gaga, The Dead Dance.

0: collega che è diventata mamma, non lo sapeva nessuno e l'abbiamo scoperto tramite delle foto rubate dai paparazzi. No, non da Fabrizio Corona, da quelli americani che sono un po' più rispettosi. L'abbiamo sentita in chiusura della nostra prima ora insieme, qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
2: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. clericiauto.it.
4: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Albavilla. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, le 15 in punto.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
5: Radio Number One Notizie.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli. Un militare di 40 anni è stato arrestato a Trieste dopo aver tentato di uccidere la ex compagna con un oggetto appuntito. L'aggressione è avvenuta in un'aula del tribunale immediatamente dopo la lettura della condanna a suo carico per lesioni. L'uomo è stato bloccato da un carabiniere e un poliziotto presenti nell'edificio. Un ragazzo di 15 anni è stato salvato al largo dell'Alaska dopo quasi 3 giorni alla deriva, aggrappato ad uno scafo capovolto. Il salvataggio è avvenuto nel mare di Bering da parte di un peschereccio. Il fratello maggiore e un cugino che erano con lui nella barca da pesca sono morti. La premier Giorgia Meloni durante un'intervista ha dichiarato di non voler collaborare con chi non sostiene l'Ucraina, riferendosi in particolare a Matteo Salvini prima di un voto. Ha anche commentato le dichiarazioni del generale Vannacci sui video realizzati con l'intelligenza artificiale. Natalia Potenza, ex compagna del faccendiere La Vitola, è stata ascoltata dai magistrati in relazione all'attentato al giornalista Ranucci. La donna, argentina di 32 anni, ha deciso di parlare dopo 15 anni e in seguito alla separazione. Per il personale scolastico sono aperte le adesioni alla polizza sanitaria gratuita per il 2026. Docenti, ATA e dirigenti possono richiedere la copertura integrativa sul portale dedicato dal 10 al 20 settembre. L'iniziativa è del Ministero dell'Istruzione e di Unisalute. Per il momento è tutto, buona continuazione.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
8: Weekend Number One.

0: Tra noi su Radio Number One in apertura della nostra seconda ora insieme di questo pomeriggio del 12 settembre 2026, ben trovati ancora una volta da Alvise Salerno, e voglio ringraziare anche chi ci sta inviando dei messaggi al 393-444-0444 con vari aggiornamenti anche dalle strade e autostrade italiane come quello che sentiamo adesso.
1: Ciao Bigal, ti do un'informazione di servizio.
0: Vai, vai.
1: Autostrada 9 dei Laghi, direzione da Como Milano, perdita di carico di un camion, è un delirio, ci saranno già 7-8 km di coda per andare verso Milano.
0: Urca, sono veramente tanti.
1: Spero che serva agli altri autisti.
0: Direi di sì. Grazie mille per questi aggiornamenti. Chiaramente se vi trovate per strada e ci sono degli aggiornamenti che è utile dare, potrebbero essere utili da dare, da far sapere anche agli altri, mi raccomando 393-444-0444. Noi chiaramente siamo qui per aggiornare in tempo reale su quella che è la situazione nelle strade e autostrade italiane, a prescindere anche da quelli che sono gli aggiornamenti orari che ogni volta vi diamo. Pink, Nate Ruth adesso con Just Give Me a Reason, tornano a distanza di qualche tempo su Radio Number One.

0: su Radio Number One anche Dotan con la sua Louder.
1: Weekend Number One.
0: Weekend. Ehi là.
2: Ciao amore, ma dove sei?
0: In macchina.
2: Da solo?
0: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità.

0: Info preventive allo 02 43 52 24.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ripartiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove ci sono delle code alla barriera di Ugovizza Tarvisio in direzione della stessa Tarvisio. Sulla A8 Milano Varese, code allo svincolo di Castronno in direzione di Milano, mentre invece sulla A27 Mestre Belluno il traffico è tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in direzione di Venezia. Andiamo ancora avanti con un altro tratto, quello della A1 ovviamente nel tratto Firenze-Roma, dove le code sono tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione di Firenze a causa del ripristino di un incidente occorso nella scorsa ora. Sulla A13 Bologna-Padova, traffico tra Padova, zona industriale Interporto, e la A4 in direzione della stessa Padova, mentre invece sulla A21 c'è stato un incidente allo svincolo di Alessandria Est in direzione di Torino che sta causando delle code ovviamente a catena in questo momento lunghe un chilometro tra la 7 e per l'appunto la stessa Alessandria Est in direzione di Torino. Andiamo ancora avanti con un altro incidente da segnalare sulla A14 tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna, che ovviamente anche in questo caso ha causato delle code a catena. Chiudiamo con la A6 Torino-Savona, dove il traffico è allo svincolo di Millesimo in direzione di Torino. E per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
7: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: diretti da Alvise Salerno. Somber, che tra l'altro sarà in Italia il prossimo anno, tornerà in Italia perché è stato proprio nel nostro paese qualche mese fa qua a Milano, e tornerà a Milano, sempre a Milano, anche nel 2027 con un concerto all'Ippodromo, quello piccolino, non il grande, non il La Maura, quindi a breve verranno messi in vendita i biglietti per questo concerto e di conseguenza tutti i fan di Somber potranno rivedere questo grande grande talento qui in Italia, sperando insomma che i prezzi dei biglietti possano essere accessibili, dato che nell'ultimo periodo sappiamo perfettamente come sono andate le cose da questo punto di vista in questo settore. La musica continua con Silk City, il progetto Silk City, e la voce di Ellie Goulding, questa è New Love.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Nico Santos su Radio Number One, tra poco una grande canzone su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Dal mio punto di vista questo è sempre stato uno dei migliori album dei Depeche Mode di sempre. Stiamo parlando di Ultra, era il 1997, ormai 30 anni fa, quasi, nel 2027 saranno 30 anni, e i Depeche Mode tornavano con questo album all'interno del quale c'erano canzoni bellissime, come ad esempio questa It's No Good, ma di esempi ne potremmo fare tantissimi, Barrel of a Gun, un'altra canzone splendida, Home, Useless, senza stare a citarle qua tutte, ascoltate questo album dei Depeche Mode, uno degli album di maggior successo, tra l'altro, che ha segnato anche un cambio di rotta nella discografia e nella carriera degli stessi Depeche Mode di Dave Gunn. Adesso torniamo al tempo presente con il nuovo singolo che apre un intero percorso che ci porterà fino al suo album nel novembre di quest'anno, di Elisa. Il singolo si chiama Kintsugi, che darà anche il nome a tutto il progetto.

I Bastigli su Radio Number One alle 15:53 in questo sabato 12 settembre, in cui tra poco parleremo anche di sport, perché dalla MotoGP stanno arrivando delle notizie, dal mondo del calcio sono già arrivate e continueranno ad arrivare. C'è anche la finale degli US Open da dover spiegare, perché poi si terrà e andrà in scena domani, di conseguenza non sappiamo ancora il risultato, però insomma ci sono tanti aggiornamenti da dare anche sotto quel profilo. Però la cosa più importante rimane sempre e solo la musica qui su Radio Number One, che continua anche con Sabrina Carpenter. Questa è la sua Tears.

0: E anche questa nostra seconda ora insieme è letteralmente evaporata. Questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Cacivio. Clericiauto.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, più vicino a te.
2: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
5: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
11: Hola bella gente, sono le 16 in punto, questa è Radio Number One.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
14: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
13: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
14: Meno male che ho la Bennett Club.
15: Radio Number One Notizie.
11: Ben ritrovati, ecco i titoli. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una responsabile di supermercato licenziata per aver tenuto 330 prodotti scaduti in inventario per raggiungere i suoi obiettivi. La Corte ha stabilito che il comportamento ha compromesso il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso la volontà di incontrare Putin al prossimo G20 a Miami. Il Cremlino ha risposto che Zelensky può sempre recarsi a Mosca, mentre una delegazione russa parteciperà al G20 sull'energia a Houston la prossima settimana. Il GUP ha escluso Margherita Agnelli dal processo per frode contro il figlio John Helkan, respingendo la richiesta di risarcimento da 1,3 milioni di euro. Tuttavia, è stata ammessa come parte civile nell'inchiesta sul falso nella gestione della cassaforte di famiglia. Natalia Potenza, ex compagna del faccendiere La Vitola, è stata ascoltata dai magistrati nell'inchiesta sull'attentato a Ranucci. La donna argentina di 32 anni ha deciso di parlare dopo 15 anni e in seguito alla separazione. Emergono i messaggi inviati da Bella alla madre di Lorena Isceri dopo il femminicidio. Tra questi, un messaggio accusatorio che recita «Se non mi trattavi male, non succedeva», dopo i tentativi di riconciliazione quando la vittima si era già rifugiata in Puglia. Per il momento è tutto, buona continuazione.
16: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
17: Weekend Number One.

con Bossa Nostra, grande protagonista di questa estate 2026 su Radio Number One, in apertura della nostra terza ora insieme. Ben trovati da Alvise Salerno, Weekend Number One in salsa pomeridiana. 16:06, 12 settembre 2026, le coordinate le abbiamo date tutte anche per l'inizio di quest'ora. Adesso è arrivato il momento di aprire la nostra pagina sportiva. Lo faremo a step, nel senso che secondo quella che è la mia personalissima visione, la cosa più importante di questo weekend, che ci riguarda anche da vicino, è senza ombra di dubbio la MotoGP, perché si correrà nel circuito di Misano, che lo sappiamo tutti quanti è stato rinominato circuito Marco Simoncelli in onore, per l'appunto, del Sitch. E Bezzecchi è andato fortissimo, quindi grande prova del nostro Bez, di Gian Antonio anche lui molto bene in quarta posizione, e poi abbiamo dietro tutti quanti gli altri tra Spagna e Italia. Diciamo che le prime 10 posizioni non hanno rivali, poi arriva il primo di un altro paese, vale a dire Johan Zarco, ma è 11°, e poi via via tutti gli altri, con Pecco Bagnaia purtroppo in 14ª posizione. In bocca al lupo ai nostri italiani.

Love su Radio Number One in questo pomeriggio, in cui in questo momento stiamo parlando di sport, e dobbiamo anche aprire la nostra pagina delegata alla Serie A, perché proprio in questo momento stanno giocando a Genova Genoa e Frosinone, con il Frosinone che sta vincendo con il punteggio di 1-0. Ieri la Fiorentina ha vinto la sua prima partita di questo campionato 4-2 in trasferta contro il Verona, e poi sempre oggi ci sarà una partita che sarebbe stato bello vedere in posticipo serale, anzi in anticipo serale alle 20:45, vale a dire Lazio-Milan, e invece si disputerà alle 18 con Atalanta-Cagliari, che per l'appunto sarà la partita serale di oggi. Altre partite molto molto carine, simpatiche di questo turno, sicuramente Napoli-Bologna, con tutte e due le squadre che hanno bisogno di rilanciarsi, così come Sassuolo-Juventus, insomma partita che la Juventus dovrebbe portare in casa molto molto agevolmente, ma attenzione perché il Sassuolo si sta comportando bene, e poi il Como dei Miracoli che giocherà contro il Parma per ottenere ulteriori 3 punti. Arriva Madonna! Talk about, talk about, talk about, talk about.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
6: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A21 Torino-Brescia, dove segnaliamo un incidente allo svincolo di Alessandria Est in direzione di Torino, che sta causando delle code che allo stato attuale sono lunghe 3 km tra la A7 e lo stesso svincolo di Alessandria Est. Andiamo adesso sulla A4 nel tratto Brescia-Padova, dove il traffico è allo svincolo di Peschiera, mentre invece sulla A1 nel tratto Milano-Bologna c'è stata una perdita di carico da parte di un autotrasportatore che ha causato dei disagi tra Parma e la A15 in direzione di Milano, e non soltanto, perché rimanendo sullo stesso tratto le code sono tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Lodi in direzione di Milano. Andiamo adesso sulla A8 Milano-Varese, dove il traffico è tra Castronno e la A60 in direzione di Varese, mentre invece sulla A6 Torino-Savona traffico tra la tangenziale sud e Moncalieri in direzione di Torino. Ritorniamo un attimo sulla A1 Milano-Bologna, perché è arrivato adesso un aggiornamento di code tra Melegnano SP40 e la tangenziale ovest in direzione di Milano, mentre invece sulla A9 le code sono tra Saronno e la A8 in direzione di Lainate. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A12 Genova-Rosignano, dove il traffico è tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti

Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Number One? 16:29, 12 settembre 2026, ben trovati dal Bise Salerno. Stiamo parlando di sport in questa nostra ora, perché di sport ce ne sono tantissimi che soprattutto stanno animando questo nostro weekend, sia calcio che tennis che Formula 1 che MotoGP. Abbiamo parlato già di MotoGP e di calcio, anche se gli aggiornamenti continueranno ad arrivare. Adesso giusto uno sguardo alla Formula 1, perché si sta correndo in quel di Madrid, nel circuito di Madrid, dopo la grande, bellissima vittoria di Kimi Antonelli di settimana scorsa a Monza. Adesso i piloti di Formula 1 sono a Madrid ed è terminata la Q1, le prove della Q1, delle qualifiche, quindi con George Russell che di pochissimo all'ultimo istante è riuscito a precedere Kimi Antonelli, ma ancora ci saranno altri turni di qualifica fino ad arrivare poi a quella che sarà la griglia di partenza che vedremo domani gareggiare proprio in Spagna. Quindi capiremo tutti gli aggiornamenti e tra poco altre cose che arriveranno anche dal mondo della Serie A. Adesso i Maroon 5.

Quanto mi piace questo progetto dei Jungle che ormai va avanti dal 2013-2014 e che è arrivato fino a noi nel 2026 con un altro bellissimo album che si chiama Sunshine, che ha tra l'altro dato anche il nome a questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Io vi consiglio di ascoltare tutti gli album dei Jungle perché soprattutto capite anche come si è evoluta la musica negli ultimi 10-12 anni, perché effettivamente di evoluzioni ce ne sono state tantissime. Noi qui su Radio Number One ve le abbiamo sempre proposte nel corso del tempo e stiamo continuando a farlo, e questa musica dei Jungle ci permette di restare sempre, come dicono in Inghilterra, up to date, quindi al passo con i tempi. Quanto mi sento scemo quando dico queste cose con l'inglese, ma che senso ha? Al passo con i tempi, quanto è bello dire al passo con i tempi. Vabbè, stiamo al passo con i tempi anche con quello che succede dal mondo dello sport, perché per esempio, aggiornamento dalla MotoGP, Marc Marquez vince la sprint a Misano, quindi Marc Marquez porta a casa la vittoria della gara sprint. Domani ci sarà ovviamente la gara, quella definitiva. Dalla Serie A invece il Genoa pareggia, in questo momento ha pareggiato contro il Frosinone, quindi risultato di 1-1. Continueremo a darvi aggiornamenti nei prossimi minuti fino alle 18 per quel che mi riguarda. Nel frattempo la musica, anche Emma con applicazione.

0: su Radio Number One, dove tra poco torna una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
5: Don Ghia Stefano.
8: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
10: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

Posso dire che questa sia una delle mie band preferite, i Keane con This is the Last Time, una delle prime canzoni dei Keane che sono arrivate al grande successo internazionale e che sono contenute all'interno dell'album Hopes and Fears, quindi Speranze e Paure, che è stato pubblicato per l'appunto quell'anno lì nel 2004 e che al suo interno ha proprio questa canzone qui, ma anche Somewhere Only We Know, che poi è diventata famosissima anche grazie ad una cover di Lily Allen, Everybody's Changing, insomma quell'album ci ha dato grandi grandi soddisfazioni a noi in quanto ascoltatori, ma soprattutto anche ai Keane in quanto proprio creatori di questo progetto. La nostra grande canzone delle 16:46, adesso Peggy Gou, Human.

0: nota audio riferita agli aggiornamenti dal mondo del calcio, e perché voglio aprire una riflessione. Sentiamo.
1: Ciao. Guarda che la Fiorentina ha battuto il Venezia, sì, in casa del Venezia 4-2,
0: okay,
1: perché il Verona è in Serie B.
0: Ok.
1: Per la cronaca. Saluto, ciao.
0: No, io più che altro volevo aprire una riflessione, perché non posso tornare indietro nel tempo, quindi non mi ricordo se ho fatto io l'errore e ho detto Verona contro Fiorentina, oppure se nel concreto questa è una querelle che c'è tra i veneziani e i veronesi. Io questo non lo so, non lo posso sapere, però in ogni caso, ecco, il Venezia ha perso contro la Fiorentina 4-2, quindi lo diciamo a scanso di equivoci, così almeno siamo tutti quanti tranquilli. Ma io saluto sia gli amici veronesi sia gli amici veneti, scusate, veneti in generale, ma anche veneziani. Ciao.

0: Benjamin Ingrosso con la sua Kite su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Buon pomeriggio, sono le 17 in punto, questa è Radio Number One.
3: Segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennett Club.
6: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati, ecco i titoli. All'ex Ilva di Taranto è stata segnalata una schiuma gialla fuoriuscita dall'altoforno 2. L'attivista Luciano Manna ha lanciato l'allarme per una possibile contaminazione del Mar Grande, informando la Guardia Costiera e l'ARPA di Puglia. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una responsabile di un punto vendita licenziata per aver tenuto in inventario 340 prodotti scaduti per raggiungere gli obiettivi aziendali. I giudici hanno ritenuto che il comportamento compromettesse il rapporto di fiducia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vorrebbe incontrare Vladimir Putin in occasione del G20 di Miami. Il Cremlino ha frenato, suggerendo invece un incontro a Mosca. Una delegazione russa parteciperà comunque la prossima settimana al G20 sull'energia a Houston. Per il momento è tutto, buona continuazione.
1: Weekend number one.

Viajando por el mundo su Radio Number One, 17 e 6 minuti, ben trovati da Alvise Salerno. Vi voglio portare vicino casa mia, quindi stiamo parlando della Sicilia, in particolare Isole Eolie, perché è arrivata una storia che nella sua tristezza ha trovato la forza di trasmettere un messaggio molto molto bello. Siamo a Lipari e nell'isola di Lipari era presente fino a qualche tempo fa soltanto un'edicola, del resto stiamo parlando di un'isoletta molto molto piccola, se non ci siete stati, pochissimi abitanti, vive soprattutto d'estate con i turisti, ma in generale di residenti ce ne sono pochi. Ecco, c'era quest'unica edicola che però ha dovuto chiudere battenti, purtroppo non riusciva a reggere più le spese che lo Stato gli chiedeva di reggere, quindi ha chiesto, ma l'edicolante ha scelto di non smettere di lavorare, anzi ha spostato la sua attività da un luogo fisico, quindi da un'edicola fisica ad un furgoncino. Adesso lui va in giro per l'isola di Lipari con questo furgoncino e vende tutti i giornali in tour per tutta l'isola di Lipari e poi, prendendo il traghetto, va anche nelle altre isole. È una bellissima storia di resilienza e di resistenza che ci permette di capire quanto sia cambiata l'Italia, ma quanto ci sia ancora voglia di fare le cose, di proporre le cose e di renderle sempre vive e sempre attuali.

Radio Number One, dove la nostra musica continua e anima questo vostro pomeriggio del 12 settembre. Io mi auguro che anche questa sera per voi sia straordinaria, ma nel frattempo godiamoci questa canzone di Tommaso Paradiso.

0: 5 kg a sinistra, 75 kg a destra. Ma cosa serve?
1: E uno, due, tre, quattro. Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
2: La Combriccola, da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano puntualissimi gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove le code sono alla barriera di Milano Est in direzione della città Meneghina, mentre invece sulla tangenziale ovest code tra, per l'appunto, la 4 Torino-Trieste, Viale Certosa e la SP59 Vigevanese Vecchia-Trezzano in direzione della A1. Non soltanto, perché restando sulla tangenziale ovest il traffico è anche tra la A7 e lo svincolo Baggio-Cusano via Zurigo, zona industriale, in direzione della A8. Andando sulla A13 Bologna-Padova troviamo del traffico tra Rovigo e Rovigo Sud, Villa Marzana, in direzione di Bologna, mentre invece sulla A4 Brescia-Padova code lunghe un chilometro a causa di un incidente tra la A22 Modena-Brennero e Somma Campagna in direzione di Brescia.

0: andiamo su un altro tratto autostradale, quello della A23 Palmanova Tarvisio, dove le code sono tra Tarvisio Nord e Pontebba in direzione della Torino-Trieste a causa di veicoli che vanno molto molto lentamente. Poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti tornando per un attimo sulla A14 Bologna-Ancona, dove le code sono tra Forlì e Imola in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!
1: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

parlare d'amore con la partecipazione straordinaria di Bresh qui su Radio Number One. La musica non si ferma, attenzione, perché adesso arriva un cantante che nel 2027 ufficialmente arriverà a Roma per due date al Circo Massimo, vale a dire Harry Styles. Questa è Watermelon Sugar.

0: Olivia Dean, Baby Steps, grande voce la sua, così come grande la voce anche della nostra italianissima Annalisa. Questa è Ragazza Sola.
1: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: di Annalisa con la sua Ragazza Sola. Tra poco qui torna una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Maniac, direttamente dalla colonna sonora di Flashdance 1983, la nostra grande canzone delle 17:46. Ho scoperto che Michael Sembello aveva un fratello gemello. Lo sapete come si chiamava? Michael Sembrutto. Erano due gemelli. Funziona così, ragazzi. Arrivato a quest'ora, funziona così. Ve lo dovete accollare. C'è poco da fare. Così come adesso ascoltiamo tutti quanti insieme questo meraviglioso errore. Si chiama così la canzone, eh? Gianna.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames, chiude questo nostro appuntamento pomeridiano. Io vi auguro uno splendido sabato, vi lascio alla Play One e noi ci sentiamo domani sempre dalle 14 alle 18 e sempre e solo su Radio Number One. Da Alvise Salerno è tutto, buona serata ragazzi, a domani!
1: The Weeknd!
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa, Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
8: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
9: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
8: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
10: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One, sono le 18.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
14: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
13: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
14: Meno male che ho la Bennett Club.
15: Scarica l'app di Radio Number One.
16: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
15: Radio Number One è dove vivi tu.
16: Anche con la nostra app.
17: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Riomare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
19: Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon sabato, benvenuti in questo nuovo appuntamento firmato Play One, la nostra classifica ufficiale, secondo sabato di settembre, tante novità, ci sono 4 uscite, 4 canzoni che lasciano la Play One, Malika Ayane con una possibilità, Jungle Wave, Nico Santos con All Time High e American Girls di Harry Styles, 4 saranno matematicamente le nuove entrate, ci sarà anche una nuova numero 1. Tempo al tempo, tra poco la numero 40, ma prima le canzoni segnalate dai nostri programmatori che potrebbero forse entrare a far parte la settimana prossima della Play One. La nuova di Reveal Lainé è intitolata Saturday Night.

Saturday Night, questa è la nuova canzone di Ravin Lené da Chicago, classe 1999, cantante sì statunitense di origini panamensi, con questa canzone intitolata appunto Saturday Night, candidata ad entrare prestissimo all'interno della Play One. Ma non è la sola canzone che i nostri programmatori ci segnalano, tra le più forti anche la nuova di Casino.

Powers, il singolo del gruppo rock inglese Kasabian, pubblicato il 26 giugno 2026, sentito qui su Radio Number One come papabile nuova entrata, forse la settimana prossima all'interno della nostra classifica. Tra poco la numero 40, ma prima anche Camrod, papabile nuova entrata, Love Sober.

Sober, ovvero ama da sobrio. Spero siate sobri quando amate. Ce l'ha raccontata Camrad. Siete su Radio Number One. Benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento Play One. Sta per cominciare la nostra classifica ufficiale. Partiamo dalla numero 40 con il DJ e producer francese Bob Sinclair. La voce è quella della canadese Kaisa e I Can Wait.

Baby, I Can Wait, la numero 40 in classifica da almeno 3 mesi. Bob Sinclair e Kaisa, sentiti qui su Radio Number One con una delle canzoni dell'estate che praticamente ci sta per abbandonare. Sono arrivati anche i primi temporali durante la settimana con le temperature che si sono notevolmente abbassate. E adesso la numero 39 della Play One con Alex Warren, Passenger.

0: dall'album Wild Child, questa canzone di Alex Warren intitolata Passenger, oggi in discesa la numero 39 della nostra classifica. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo torneremo nella Play One, ripartiremo dalla numero 38 con Olivia Rodrigo e Drop Dead.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo

0: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
2: A1. I brani più trasmessi della settimana.
3: Bentornati nella classifica di Radio Number One, bentornate nella Play One, c'è la numero 38 da ascoltare adesso con Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Drop Dead, questa è la canzone di Olivia Rodrigo, grande successo nei mesi scorsi in diversi paesi, in Australia ma anche in Canada, in Irlanda, nel Regno Unito e soprattutto nel nostro bel paese, l'Italia, e anche all'interno della nostra classifica ufficiale da tempo, questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One alla numero 38. E adesso la prima nuova entrata nella Play One alla 37, la nuova canzone di Ariete e Angelina Mango, Che bella vita!

Che bella vita! Quante volte ve lo siete sentiti dire da altre persone e poi avete risposto: "Vai tu, guarda la tua", no? Tutti che giudicano la nostra bella vita, magari non l'abbiamo neanche, abbiamo sudato e faticato e poi ti senti dire questa cosa. Che bella vita è anche il singolo della cantautrice Ariete in collaborazione con Angelina Mango che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One, canzone pubblicata nei giorni scorsi, uscita il 28 agosto 2026 ed era la prima nuova entrata alla numero 37 della nostra classifica. 36 per Temper City, Self-Aware.

Self-Aware è il titolo della canzone dei Temper City con base a Los Angeles, anche se loro hanno origini israeliane, gruppo che ormai conosciamo bene, canzone che è da tempo all'interno delle 40 più trasmesse della settimana e oggi salgono alla numero 36 guadagnando un posto rispetto a 7 giorni fa. In salita anche la prossima canzone che stiamo per ascoltare qui su Radio Number One è firmata Giorgio Mick, più 4 rispetto alla settimana scorsa per Fabulous.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, la nuova di Giorgio Mick, conosciuta professionalmente come Mick, stilizzato in maiuscolo. Tra l'altro in passato ha collaborato con artisti del calibro di James Hart, Lumix, Will Clark, assicurandosi il supporto di tutto il settore, incluso un'apparizione al Big Weekend di BBC Radio 1 nel 2020. Direi niente male per Giorgio Mick, sentita qui su Radio Number 1 nella nostra classifica con la sua canzone intitolata appunto Fabulous. E adesso alla numero 34 dall'America un altro giovanissimo artista, il suo nome è Somber e questa è la sua canzone in discesa, Potential.

0: Potential, la canzone del giovanissimo americano Somber, meno 6 rispetto alla settimana scorsa, era la numero 34 della nostra classifica. Prima vi abbiamo detto che ci sarebbero state 4 nuove entrate, la prima l'abbiamo ascoltata alla 37 con Ariete e Angelina Mango, tra pochissimo vi suoneremo la seconda nuova entrata di questo weekend, la nuova di LP.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
6: Don Ghia Stefano.
7: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ho messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
8: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
0: Su Radio Number One ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Buon pomeriggio, bentornati e bentornate in classifica. C'è la numero 33 da ascoltare adesso, la nuova di LP intitolata Don't Stop.

Il singolo della cantautrice statunitense LP, Laura Pergolizzi, pubblicato il 2 settembre 2026, quindi una delle canzoni più giovani che fan parte della nostra classifica. Singolo di punta, tra l'altro, estratto dal suo 8° album in studio, intitolato Room 12. Siete su Radio Number One con Stefano Federici. Come ogni weekend, le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Sono 4 le nuove entrate, 2 le abbiamo scoperte. Adesso ci ascoltiamo la terza. Alla 32, Luciano Ligabue con Qualcosa per te. Ti ho sentito.

0: Per te.
1: È tornato Luciano Ligabue, lo ha fatto con Qualcosa per te. Questo è il titolo della nuova canzone di Luciano, direttamente alla numero 32 in questo secondo sabato di settembre, terza nuova entrata della Play One. Complimenti a Luciano Ligabue, saranno sicuramente contenti i suoi fan. Saliamo alla 31 e troviamo in discesa la canzone dei Di Bausa, Lose Myself.

Norvegia di Bausa, meno uno rispetto a 7 giorni fa per la loro nuova canzone intitolata Lose Myself, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. La nostra classifica ufficiale continua, saliamo alla numero 30 della Play One, in discesa Sienna Spyro con Material Lover.

Material Lore, una voce delicatissima è quella della cantante Sienna Spyro con questa canzone che perde 3 posti rispetto a 7 giorni fa e si piazza alla numero 30 della nostra classifica.

0: Si chiama Twiggy ed è la nuova di Remy Wolf, altra canzone candidata a far parte della Play One magari sabato prossimo. Canzone che chiude la nostra prima ora insieme, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo su Radio Number One ripartiremo dalla numero 29 con Madame e Mama Non Mama.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 1.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
7: Buona serata a tutti voi e grazie per aver scelto Radio Number One alle 19:01.
8: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
9: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
9: Meno male che ho la Bennett Club.
10: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
11: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
10: Conosci i nostri speaker.
11: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
10: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
11: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Play One.
14: I brani più trasmessi della settimana.

Mamma non mamma, la canzone di Madame. Durante l'estate molti italiani con i loro nuovi amori se lo sono chiesti, altri l'hanno fatto purtroppo con amori terminati. Era la numero 29, Madame, meno 6 rispetto a 7 giorni fa, canzone che riapre la nostra classifica ufficiale. Buon sabato, siamo arrivati al 12 settembre 2026 e su Radio Number One continua la nostra classifica con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Saliamo alla numero 28, in discesa dalla 10 troviamo Cabana, la canzone di Irama.

0: Cabana, un pochito di musica caliente, grazie a Dirama, sentito qui su Radio Number One, canzone che perde 18 posti rispetto alla settimana scorsa. Su Radio Number One continua la Play One, tempo di ascoltare insieme a voi la quarta nuova entrata di questo sabato. C'è Miley Cyrus con Bass Persuades.
1: Let's go.

Bass Persuades, è il basso che convince, ce l'ha cantata Miley Cyrus, posizione 27 della nostra classifica in FM, Dub e Up, come ogni sabato dalle 18 alle 21 trovate qui su Radio Number One, la Play One. Numero 26, c'è Sienna Spyro con Great Expectations.

Great Expectation. Abbiamo anche noi grandi aspettative da questa canzone che ci ha cantato Sienna Spyro, salita dalla 38 alla numero 26 oggi pomeriggio nelle 40 canzoni più trasmesse della settimana da Radio Number One. Sono stabili come la settimana scorsa alla numero 25 i norvegesi Bausa con una ex numero 1 dalla Play One, Magnetic.

0: Nel mese d'agosto guardavano tutti dall'alto verso il basso, le cose pian piano sono cambiate. Nella seconda Play One di settembre li abbiamo ascoltati alla numero 25, i norvegesi di Bausa con la loro canzone intitolata Magnetic. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo ripartiremo dalla numero 24 e lo faremo ascoltando insieme a voi la canzone di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.

0: Bimeteo.
1: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Buon sabato sera, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana, la numero 24 della Play One con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa

Fabrifibra ha pubblicato alcuni giorni fa, il 21 agosto 2026, come unico estratto dall'edizione Deluxe del loro 11° album in studio. Era la numero 24 della nostra classifica, alla 23, sorpresa di giornata, scende dalla numero 4 il progetto Tame Impala from Australia, Dracula.

dalla Transilvania all'Australia, e un attimo grazie a questo progetto firmato Tame Impala che ci ha cantato questa canzone. Come protagonista c'è lui, Dracula, i miei peggiori incubi. Siete su Radio Number One, alla Play One, come ogni sabato dalle 18 alle 21 vi suoniamo le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Alla numero 22 troviamo in discesa Francesco Gabbani con Summer Funk.

Summer Funk dalla 17 alla 22, 5 posizioni perse in soli 7 giorni per uno dei pezzi forti dell'estate 2026, cantato da Francesco Gabbani, la sua canzone intitolata appunto Summer Funk. E adesso 21, Usual con Ultra Na Te, Moving to the Sun.

Sun, una delle canzoni più canticchiate e soprattutto ballate dell'estate 2026, con il francese Ugel e soprattutto con la statunitense Ultra Nate, numero 21 in discesa dalla 8 oggi pomeriggio su Radio Number One. Alla 20 un'altra canzone in discesa, perde 17 posti Fireflies degli U2 e Martin Garrix.

0: YouTube, Martin Garrix, la loro nuova canzone intitolata Fireflies in discesa alla numero 20, piccolo break, tra pochissimo ripartiremo dalla numero 19, posizione occupata dai Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa lo sento.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Benvenuti e benvenute su Radio Number One, bentornati e bentornate nella nostra classifica ufficiale. Ripartiamo dalla numero 19 in discesa, Sorry, scusa lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

Forse la canzone più bella e amata dell'estate 2026 alla 19. Sorry, scusa, lo sento. Meno 3 rispetto a 7 giorni fa per i Pinguini Tattici Nucleari, sentiti qui su Radio Number One nella Play One. E adesso alla numero 18 con uno degli artisti più giovani della nostra classifica, l'americano Somber con My Body Is Ready. It's

My Body's Ready, il singolo del cantante statunitense Somber, canzone pubblicata lo scorso mese di giugno, che in questo weekend sale alla numero 18 dalla 24. Alla 17 troviamo un'altra canzone in salita, è quella di Bruno Mars intitolata Oh My Soul.

Oh My Soul, la canzone quella di Bruno Mars, sentita qui su Radio Number One, uno dei cantanti più apprezzati presenti all'interno della nostra classifica, che ha fatto tappa durante l'estate in Italia, concerti ovviamente sold out. Era la numero 17 della Play One. Alla 16 una canzone in discesa è quella di Noemi intitolata Tu cosa fai questa sera? Stare con

Tu cosa fai questa sera? Bella domanda. O ristorante o discoteca? Devo ancora decidere. E voi cosa farete? Vi state organizzando? Tu cosa fai questa sera? È anche il singolo di Noemi e del produttore discografico Vito Salamanca, sentito qui su Radio Number One, alla numero 16 della Play One.

0: Speed Demon, la nuova canzone di Justin Bieber consigliata dai nostri programmatori lì lì per entrare a far parte delle 40 canzoni più trasmesse della settimana, canzone che chiude la nostra seconda ora insieme. Tra poco ripartiremo dalla numero 15.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
10: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 20.
11: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
12: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
11: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
12: Meno male che ho la Bennett Club.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
13: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
13: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify. Play One.
1: I brani più trasmessi della settimana.

Animal, questa è la nuova canzone delle Katseye, che viene spesso descritto come un gruppo femminile globale dato il mix di culture delle sei componenti. Infatti abbiamo una ragazza che viene dalle Filippine, una dalla Corea del Sud, una dalla Svizzera, un'indiana, una statunitense e una cinese, e loro formano le Katseye. Appena sentite qui su Radio Number One con Animal, era la numero 15 della Play One. Alla 14 troviamo Ayra Starr e Peggy Gou con Woman.

0: again.
1: Woman, il singolo della producer e DJ Peggy Goo con la collaborazione della cantante nigeriana Ayra Starr, oggi alla numero 14 delle 40 canzoni più trasmesse della settimana. Da qualche istante si è aperto il sipario alla nostra terza ora insieme, tra pochissimo entreremo nella top 10. Prima di farlo ne abbiamo ancora tre da ascoltare. La prima è firmata Chris de Serenity, è la numero 13, salita con Good Old Days.

Good Old Days. Questa è la nuova canzone del cantautore britannico Chris Sarandi, salita oggi alla numero 13 delle 40 più trasmesse della settimana. Alla numero 12, altra sorpresa di giornata, la ex numero 1 della settimana scorsa, Gaia con Bossa Nostra, scivolata addirittura fuori dalla top 10. Bossa Nostra, 12.

La nostra ex numero uno oggi alla 12, la canzone di Gaia sentita qui su Radio Number One in questo nuovo appuntamento Play One. Ma c'è un'altra sorpresa in arrivo, perché la settimana scorsa occupavano la seconda posizione, ma in soli 7 giorni è successo di tutto e anche Lorenzo Giovanotti e Alfa precipitano fuori dalla top 10. C'è Buon Vento, numero 11.

0: Buon vento a tutti voi. C'è stato parecchio vento durante la settimana con le temperature che si sono abbassate di 10-15 gradi soprattutto in montagna, e buon vento ce l'ha ricordato. Erano Lorenzo Giovanotti Alfa, sentiti su Radio Number One al numero 11 della Play One. Piccolo break e tra pochissimo le prime 10.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa, Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Radio Number One. E dove vivi? Tu.
8: Play One.
9: I brani più trasmessi della settimana.
10: Bentornati all'interno della Play One, scopriamo insieme le prime 10 posizioni della nostra classifica, una alla volta naturalmente. Ripartiamo dalla numero 10, in salita troviamo Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.
11: Se

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una delicatissima Angelina Mango, soprattutto nel finale di questa canzone cantata con Marco Mengoni, più 11 rispetto a 7 giorni fa per Canto d'Amore. Oggi alla numero 10 abbiamo inaugurato così la top 10. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, il sabato sera dedicato alle 40 più suonate della settimana. E adesso alla 9, Gianna Nannini in salita con Meraviglioso Errore. Ciao.

Tornata Gianna Nannini l'ha fatto con questa canzone intitolata Meraviglioso Errore che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One, la canzone che guadagna più posizioni rispetto alla settimana scorsa, dalla 32 entra così di prepotenza nella top 10 alla numero 9. Alla 8 c'è un'altra canzone in salita, è quella di Tommaso Paradiso intitolata Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola, l'ho detto tante volte, uno dei pezzi più belli dell'estate 2026, tra i più cantati e soprattutto tra i più richiesti alle cene cantate, quello di Tommaso Paradiso che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, in salita dalla 15 alla numero 8 della nostra classifica, in onda ogni sabato dalle 18 alle 21. Alla 7 troviamo i Jungle che salgono dalla 31 con Sunshine.

Sunshine Jungle. Quando ho bisogno di relax metto questa canzone e rilasso corpo e mente. Spero vi siate rilassati anche voi ascoltandola. Oggi alla numero 7, altra canzone in salita addirittura dalla 31, Jungle con Sunshine. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, il sabato sera dedicato alle 40 canzoni più trasmesse della settimana. Siamo alla numero 6 e troviamo Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.

0: Viajando por el mundo, dedicata a chi ha la valigia in mano, quelli che viaggiano spesso durante l'anno. Canzone cantata da Karol G con Manu Chao, dalla 13 alla numero 6. Tra pochissimo apriremo le porte alla top 5, ripartiremo con Another alla 5 e Told to You.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
6: Donghia Stefano.
8: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ha messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One, su Radio Number One continua la nostra classifica ufficiale, si va in Olanda per i prossimi 3 minuti per ascoltare il pezzo di Another in salita dalla 14 con Tell to You,
14: numero 5.

Posti riguadagnati in 7 giorni rientrano di prepotenza all'interno della top 5 di Radio Number One, You Know There, con questa canzone che è tra le più richieste e le più ballate anche in discoteca, intitolata Tell to You. Stiamo per scoprire qual è la nuova numero 1, ma prima di farlo ne abbiamo ancora 3 da ascoltare. Ripartiamo da Madonna con Dance Theory, oggi alla numero 4.

pezzo che ci ha fatto muovere il piedino, ne avevamo bisogno per caricarci al meglio e affrontare insieme il sabato sera barra sabato notte, magari con la musica giusta. Quella di Madonna era Dance Theria, dalla 20 alla 4, 16 posti guadagnati in questo weekend per Madonna. Alla 3 della Play One sale Olivia Dean con Baby Steps.

Baby Steps, Olivia Dean ci ha fatto entrare in zona medaglie, medaglia di bronzo, gradino più basso del podio alla numero 3, da notare i 16 posti guadagnati rispetto alla scorsa Play One per Baby Steps di Olivia Dean. Signore e signori, stiamo per scoprire qual è la numero 1, lo faremo tra poco. Prima di farlo, alla 2 Merck & Cremont con Serena Brancale, i Colors guadagnano 7 posti con Partenope.

0: Partenope, un'altra canzone che punta verso l'alto, punta alla numero uno. Questo weekend non c'è riuscita, ma magari la prossima settimana avrà più fortuna. Alla 2 Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, la loro canzone intitolata Partenope. Abbiamo detto che la numero uno era nuova nuova, l'ascoltiamo. Rispetto a 7 giorni fa, guadagna 10 posti in più e sale sul gradino più alto del podio. Parlar d'amore, Safe.
1: Che bella!

0: Tutti insieme, cellulari e accendini accesi, signori. La nuova numero uno firmata Saif, intitolata Parlar d'amore, pezzo che va a chiudere questo appuntamento numero due del mese di settembre con la nostra classifica ufficiale, la Play One, che tornerà sabato prossimo qui su Radio Number One a partire dalle ore 18. Noi ci risentiamo lunedì alle 14 con il pomeriggio Number One. Da Stefano Federici è tutto, bye!
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Play One Story. La Play One è anche storia.

0: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. Clericiauto.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: BricoGay, okay, più vicino a te.
6: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
9: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: Radio Number One, le 21.
12: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
11: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
12: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
13: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tolle è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla,
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni. Radio Number One, un minuto alle 22. Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è

0: Radio Number One, un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
2: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
1: Oh, taci e rispondi.
2: Va bene, ci provo.
1: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
2: Ma è facile, Federici.
1: No, la risposta è PN1, ti maledico!
3: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Radio Number One. Un minuto a luna.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Rita!

0: Radio Number One, un minuto alle due.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.